0: restaurato ed attribuito al cosiddetto maestro della scuola di Sant'Anna, che lavorava nella cattedrale di Torino e nella valle di Susa verso la fine del XVI secolo. Sulla destra del quarto altare dedicato a Vincenzo Ferreri, con un dipinto del XVIII secolo, è stato sistemato un prezioso affresco di Giovanni Martino Spanzotti, che rappresenta Sant'Antonio Pierozzi che distribuisce l'elemosina a due fanciulli, 1523-1528. Sulla sinistra dell'altar maggiore, nell'area sotto il campanile che risale al 1451, si apre la maestosa Cappella delle Grazie, decorata con affreschi rari del XIV secolo. Sono stati restaurati nel 1986 ed attribuiti al cosiddetto maestro di San Domenico. Attraverso la pittura esprimono gli ideali domenicani della comunità apostolica. Nelle lunette sovrastanti possiamo vedere al centro l'Annunciazione, a sinistra Cristo benedicente tra i simboli evangelici e a destra la Madonna in trono con il Bambino e San Tommaso che presenta tre devoti, parzialmente ridipinti durante i lavori di restauro all'inizio del XX secolo. Più sotto sono rappresentati come in piedi su una loggia i 12 apostoli. La presenza di San Tommaso d'Aquino, canonizzato nel 1323, con un'aureola intorno al suo capo, conferma che per i preziosi affreschi può essere fissata una data intorno alla metà del XIV secolo. Questo dipinto, immagine venerata e precedentemente attribuita a Giovanni Francesco Carotto, vissuto tra il 1480 e il 1555, è invece molto probabilmente di un artista piemontese. Nel corridoio del convento, sulla sinistra della chiesa, si apre la sacrestia con arredi del XVII secolo, con l'attigua Sala Caterina, un'ampia stanza utilizzata come cappella di preghiera durante l'inverno e decorata con splendidi arredi del XVII secolo e sette lunette in olio che rappresentano scene dall'Antico Testamento. Sul muro è dispiegato lo stendardo che si pensa sia appartenuto alla nave inviata da Emanuele Filiberto alla battaglia di Lepanto sotto il comando di Andrea Provana di Legny. A ridosso del complesso della chiesa di San Domenico, la Santa Inquisizione, che nacque e si organizzò tra il 1148 ed il 1240, stabilì casa e carceri speciali. In questo luogo, dove venivano ospitate le spoglie dei frati domenicani, si percorre il lungo corridoio disseminato da frammenti di lapidi incise con epitaffi funebri sino ad accedere alla sala dove si tenevano i processi. Nella corte della Curia Massima, ingresso da via Corte d'Appello 16, si scopre una porta ribassata. Da qui i detenuti venivano scortati nelle celle che erano collegate alle aule del tribunale. E sempre da qui i condannati a morte uscivano per andare al patibolo. La scheda relativa alla chiesa di San Domenico è stata preparata sulla base di testi dell'azienda di promozione turistica del Comune di Torino e di Marziano Bernardi, Torino, Storia ed Arte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Dalla Cappella Regia di Torino, Honores Sindonis. Partecipano il coro e la scuola gregoriana dell'Accademia del Santo Spirito, l'Orchestra Filarmonica di Torino, i solisti Grazia Abba, Lavinia Bertotti, Cristiana Cordero e Roberta Giua, soprani, Renata Colombatto e Gianluigi Ghiringhelli, contralti, Vincenzo Di Donato, tenore, Paolo Lavini e Walter Testolin, bassi. Direttore Sergio Balestracci. Giovanni Battista Trabattone. Hymnus in festo Santissime Sindonis, per coro, scuola gregoriana e organo.

Di Giovanni Battista Trabattone abbiamo ascoltato Hymnus in Festo Santissime Sindonis per coro, scuola gregoriana e organo. Coro e scuola gregoriana dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci. Andrea Stefano Fiorè. Secondo inno per la Santissima Sindone per coro, scuola gregoriana e organo. Coro e scuola gregoriana dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci.

Di Andrea Stefano Fiorè abbiamo ascoltato secondo imno per la Santissima Sindone per coro, scuola gregoriana e organo. Coro e scuola gregoriana dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci. Giovanni Antonio Giai. Inno a più voci per la Santissima Sindone. Per soli, coro e orchestra. Solisti. Cristiana Cordero, soprano. Gianluigi Ghiringhelli, contralto. Vincenzo Di Donato, tenore. Coro dell'Accademia del Santo Spirito. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Sergio Balestracci.

Di Giovanni Antonio Giai abbiamo ascoltato Inno a più voci per la Santissima Sindone, per soli, coro e orchestra. Solisti Cristiana Cordero, soprano. Gianluigi Ghiringhelli, contralto. Vincenzo Di Donato, tenore. Coro dell'Accademia del Santo Spirito e Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Sergio Balestracci. Francesco Saverio Giai, Stabat Mater, per soli, archi e basso continuo. Grazia Abba, Lavinia Bertotti, Cristiana Cordero e Roberta Giua, soprani. Renata Colombatto e Gianluigi Ghiringhelli, contralti. Paolo Lavini e Walter Testolin, bassi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Sergio Balestracci.

0: Dalla Cappella Regia di Torino abbiamo trasmesso Honores Syndonis con la partecipazione del coro e della scuola gregoriana dell'Accademia del Santo Spirito, dell'Orchestra Filarmonica di Torino, dei solisti Grazia Abba, Lavinia Bertotti, Cristiana Cordero e Roberta Giua, soprani, Renata Colombatto e Gianluigi Ghiringhelli, contralti, Vincenzo De Donato, tenore, Paolo Lavini e Walter Testolin, bassi. Direttore Sergio Balestracci.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn. Musica strumentale sopra le ultime sette parole del nostro Redentore in croce. Ossiano sette sonate con un'introduzione e al fine un terremoto, per due violini, viola e violoncello. Questa composizione di Haydn è presentata in forma di lezione concerto per la meditazione quaresimale sulla morte di Gesù Cristo. Introduzione all'ascolto dei singoli brani a cura di Rodolfo Venditti. Voci recitanti Sergio Saccomandi e Renato Sarica. Quartetto Soli Deo Gloria. Massimo Marin e Gabriele Porfido, violini. Marco Giubileo, viola. Cristian Bellisario, violoncello. Registrazione effettuata presso il Santuario della Consolata in Torino il 5 aprile 1993.

La prima parola di Cristo in croce è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora la liturgia si meditava e si celebrava in latino, e quindi le parole a cui si ispirava Haydn erano formulate così: Pater dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt. E il tema di questo brano sembra sillabare queste parole, distinguibilissimo il Pater, ma lo ascolteremo nel violino. L'intensità della preghiera è resa musicalmente da Haydn attraverso una insistente ripetizione del tema. Direi che questo brano è una icona del perdono, il perdono che oggi è poco capito in questo mondo di violenza, eppure è l'atteggiamento coraggioso e originalissimo che spezza la spirale della violenza. E allora chiederei al primo violino Massimo Marin di disegnarci il tema del Pater dimitte illis.

0: Adesso, prima di ascoltare il brano, ascoltiamo le righe del Vangelo nelle quali si parla di questa frase di Gesù.
1: Quando giunsero al luogo detto Clagno,

La seconda frase di Cristo in croce è quella detta al buon ladrone: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Il ladrone si era rivolto verso Gesù e gli aveva detto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel mio regno. Mi ha sempre colpito il fatto di quest'uomo, che è uno dei pochissimi che nel Vangelo si rivolge al Signore chiamandolo Gesù. Tutti lo chiamano Signore, lo chiamano Maestro, pochissimi lo chiamano Gesù. E Gesù vuol dire Salvatore. Quindi c'è in quest'uomo, che era un condannato, era un reietto, era uno che stava morendo per iniquità che aveva commesso, in quest'uomo c'è la capacità di cogliere il valore, il senso del regno e il valore, il senso del Salvatore. E Gesù gli risponde: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. E noi ascolteremo in questo brano, e sembra quasi discostarsi dal contesto di dolore in cui questa composizione è immersa, ascolteremo a un certo punto fiorire come un'aria di danza. E già, il paradiso è sempre stato così rappresentato dai pittori, dai poeti, con la danza, con la musica. Pensiamo al Beato Angelico, pensiamo agli angeli musicanti di Melozzo da Forlì, eccetera, eccetera. Danza e musica, perché il paradiso è l'inesprimibile, è la gioia infinita, è la casa del Padre, no? E quindi che cosa si può esprimere la gioia suprema se non attraverso questa, la musica e la danza? E allora sentiremo fiorire quest'aria di danza in questo quadro di dolore, e questa apertura, questo squarcio del regno di Dio, ecco, e questo squarcio di una di un'umanità che vive nella pace e nell'amore col Padre, e che quindi vive nella gioia. E allora ascoltiamo adesso dal violino il disegno di questa parola, Amen dico.

0: poi prosegue e questo, insistendo su questo in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Ascoltiamo il brano evangelico.
1: Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche lui. Ma l'altro lo rimproverava. Neanche tu hai il timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.

La terza frase è una doppia frase. C'è la frase che Gesù rivolge a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E c'è la frase che rivolge a Giovanni: ecco tua madre. Mulier ecce filius tuus, ecce mater tua. Ecco, c'è in questa frase e nel brano di Haydn questa presenza di Maria, che il Concilio Vaticano II ha definito madre della Chiesa, non soltanto perché Maria ha generato il Cristo fondatore della Chiesa, ma anche proprio perché Cristo ha affidato alla sua mamma l'unico dei discepoli che era rimasto ai piedi della croce, Giovanni, e che in quel momento rappresentava tutta la comunità dei credenti, quella che c'era in quel momento e quella che sarebbe venuta nel secolo. Ecco, e c'è ai piedi della croce questo dolore materno, questo dolore femminile che completa la redenzione. Ecco, se il dolore di Cristo è il dolore del figlio dell'uomo, ecco che la presenza della madre del suo dolore riassume qui la tonalità femminile del dolore, riassume qui il dolore di tutte le madri, riassume veramente le vibrazioni, ecco, della femminilità e la capacità della donna di accogliere in sé il dolore, di reggerlo, di elaborarlo e di vincerlo attraverso l'amore. Ecco, questa parola è quindi una grande meditazione sul dolore della madre. E siamo qui in un tempio dedicato alla madre e alla madre consolatrice, proprio perché ha capito e sperimentato il dolore nella sua massima espressione. C'è dolore e dolcezza, c'è strazio e pietà, emergono i ricordi dell'infanzia, di quel figlio che era bimbo, di quel figlio che cresceva. Ecco, ogni madre, insomma, ha queste tonalità delicatissime, insomma, nel suo amore e nel suo dolore. E c'è nell'arte di Haydn tutto lo spirito dello Stabat Mater, che ha ispirato tanti capolavori, da quello di Jacopone da Todi a quello di Pergolesi, a quello di Vivaldi, tanti Stabat Mater musicali. Ascoltiamo allora questo Stabat Mater e chiediamo allora al violino se ci disegna la melodia di questa parola.

0: brano del Vangelo.
1: Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre».

la quarta frase è: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Deus meus, ut quid reliquisti me? E tutto il brano è percorso da questo angoscioso interrogativo, che è l'interrogativo dell'uomo di fronte al dolore. Perché, Signore? Perché? Perché questo dolore tremendo? Perché? Perché? Questo dolore inspiegabile? Perché? Ecco, e Cristo in questo momento veramente sperimenta la condizione umana nel suo senso più profondo, fino al punto del sentirsi quasi separato da Dio. Ma come è avvenuto poche ore prima nel Getsemani, in cui Gesù ha detto: se è possibile, Padre, passi da me questo calice, anche in questo momento supremo il Cristo supera questo attimo di smarrimento e di ribellione con la consapevolezza, con la lucidità del suo disegno. Ascoltiamo allora questa parola, vogliamo sillabarla

0: Ecco, sentite, Deus meus, Deus meus, ut quid deliquistime.
1: Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?

la parola Sizio, o sete. È un brano musicalmente efficacissimo, che parte con un grido sommesso del violino, Sizio, accompagnato dal singulto pizzicato, dal pizzicato degli altri strumenti, e poi via via cresce, diventa un grido straziante, un grido lacerante, proprio lacerato musicalmente dalla contrapposizione dei registri acuti dei violini e dei registri gravi della viola e del violoncello. Questa tensione, direi, questa lacerazione musicalmente stupenda che rende la sete e la lacerazione di questo corpo che è sotto il sole rovente, dissanguato, che arde veramente di sete, e dice il suo Sizio, o sete. Ascoltiamo questa frase.

0: Ecco, due sillabe semplicissime, ma vediamo che cosa ci costruisce sopra Haydn per esprimere il dramma di questo momento della passione.
1: Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete».

La sesta parola, consummatum est, è compiuto. Il brano è dominato da un senso di grande pacatezza. Parte all'unisono e dà questo senso quasi disteso, no? Quasi di sollievo, di chi è arrivato alla fine di una grande fatica e può finalmente dire: è finita, ho compiuto, ho adempiuto il mio compito. Ecco, veramente Haydn ci fa meditare su questo senso pacato e disteso di questo arrivo di Cristo al traguardo della sua, del suo consummato mestre. Sono cinque sillabe.

Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto».

Settima parola di Cristo in croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. È un brano molto raccolto in cui compare un accessorio degli strumenti che finora non è comparso, cioè la sordina. La sordina, quell'accessorio che appunto serra il ponticello rendendo più flebile, più tenue la voce degli strumenti. E questo brano è suonato con voce flebile, direi ad esprimere il Cristo che sta morendo e che dice questa ultima parola con cui, che fa in certo senso da contrappunto al Dio mio perché mi hai abbandonato. Ecco, qui c'è invece questo senso del donare, del consegnarsi a Dio, ecco, del donargli il proprio spirito. E allora vedremo come questo brano si va spegnendo ad agio, proprio ad esprimere gli ultimi sospiri del Cristo e il suo morire. E quindi il momento culminante della passione sono le 3 del pomeriggio del Venerdì Santo. E poi ci sarà un attimo di pausa e subito dopo, senza soluzione di continuità, il terremoto che chiude la composizione e che evoca la pagina evangelica, appunto, del terremoto che è seguito alla morte di Cristo. Ascolteremo una pagina magistrale di Haydn in cui veramente il cataclisma si esprime in un modo squisitamente sonoro, senza rumori, è tutto musica. Ed è musica che raggiunge effetti sonori grandissimi, efficacissimi, senza bisogno di ricorrere a strumenti come le trombe, come i timpani, eccetera. Con 4 strumenti ad arco, ecco, Haydn ci evoca un cataclisma con ritmi velocissimi, spezzati, una pagina di difficilissima esecuzione, estremamente impegnativa, addirittura evocando il movimento sussultorio della terra, il movimento sussultorio del terremoto, una pagina veramente da godere proprio per la sua grande, grande maestria compositiva. E questa pagina conclude appunto l'intera composizione che ci è stata offerta dal quartetto che, come sapete, è denominato Soli Deo Gloria, cioè gloria all'unico Dio. Questa è la denominazione che questi 4 musicisti hanno scelto per il loro complesso, che è poi la frase che Bach scriveva sempre al termine dei suoi spartiti, dei suoi manoscritti: Soli Deo Gloria, tutto questo per la gloria di Dio, di Dio unico. E questo è il senso di questo incontro che i musicisti offrono in assoluta gratuità, proprio per aiutare a meditare su Cristo, e la loro esecuzione è un gesto non soltanto di grande professionalità di musicisti, ma è anche un gesto di meditazione e di preghiera. E per me e per i 2 lettori è stata una commozione prima dell'inizio del concerto, prima che i musicisti venissero di qua, unirci a loro nella preghiera che essi hanno fatto insieme con gli strumenti in mano prima di muoversi verso questo tempio, dalla saletta in cui avevano provato gli ultimi accordi e si erano riscaldate le dita delle mani. Ecco. Il senso di questa musica che ci è stata offerta è questo senso, non soltanto di gente profondamente dedita e appassionata alla musica, ma di gente che sente profondamente la fede e vive la musica come rapporto con Dio e con gli altri, come mezzo di comunicazione, non soltanto di bellezza, ma anche della gioia che dal Vangelo viene, dal messaggio di Cristo viene. Allora ascoltiamo questa ultima parola,
Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, il violino se ci vuole

0: Pater, in manus tuas, commendo spiritum meum.
1: Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra sino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
2: Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose che accadevano, ebbero gran timore e dissero: Costui era davvero il Figlio di Dio.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato musica instrumentale sopra le ultime sette parole del nostro Redentore in croce, ossia sette sonate con un'introduzione e al fine un terremoto, per due violini, viola e violoncello. La composizione di Haydn è stata presentata sotto forma di lezione e concerto per la meditazione della Settimana Santa. Introduzione all'ascolto dei singoli brani a cura di Rodolfo Venditti. Voci recitanti Sergio Saccomandi e Renato Sarica. Quartetto d'archi Soli Deo Gloria. Massimo Marin e Gabriele Porfido, violini. Marco Giubileo, viola. Cristian Bellisario, violoncello. La registrazione è stata effettuata presso il Santuario della Consolata in Torino il 5 aprile 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo. Il quartetto venne composto durante la prigionia nel campo di concentramento a Görlitz, in Slesia, che ospitava circa 30.000 internati, prevalentemente francesi, con qualche polacco e belga. Fin dalla prima presentazione dell'opera proprio nel campo di concentramento dove Messiaen si trovava, egli ha sempre sostenuto che non c'è alcuna relazione tra l'opera e la prigionia. Messiaen descrive le sue fonti di ispirazione e il significato di ogni movimento in relazione con i titoli, ed i suoi commenti appaiono nelle pagine introduttive della partitura. La composizione fa riferimento all'Apocalisse, che contiene luminosità grandi e meravigliose, seguite da silenzi solenni. E queste sono le note con le quali Messiaen commenta ogni singolo pezzo della sua composizione. Principio ispiratore, Apocalisse, capitolo 10. Vidi un angelo possente discendere dal cielo, avvolto nella nebbia, incoronato da un arcobaleno. Il suo volto era come il sole, i suoi piedi come pilastri di fuoco. Pose il piede destro sul mare, il sinistro sulla terra. Levò la mano verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli, dicendo: il tempo non esisterà più, ma il giorno della tromba del settimo angelo il mistero di Dio sarà consumato. Il mio quartetto, scrive Messiaen, è direttamente ispirato da questa citazione dell'Apocalisse. Il suo linguaggio musicale è essenzialmente immateriale, spirituale, cattolico. Si compone di 8 movimenti. Perché? 7 è il numero perfetto. La creazione di 6 giorni santificata dal settimo divino Sabbat. Il settimo di questo riposo si prolunga nell'eternità e diviene l'ottavo dell'inesauribile luce, di pace immutabile. Primo movimento, liturgia di cristallo. Fra le 3 e le 4 del mattino, il risveglio degli uccelli, un merlo o un usignuolo improvvisa un assolo, avvolto da un pulviscolo sonoro, da un alone di trilli che si perdono molto alti negli alberi. Trasponete tutto questo sul piano religioso. Avete il silenzio armonioso del cielo. Secondo movimento. Vocalizzo per l'angelo che annuncia la fine del tempo. La prima e la terza parte, assai brevi, evocano la possanza di questo forte angelo coronato da un arcobaleno, vestito di una grossa nube densa, posa un piede sul mare e uno sulla terra. L'ambiente soffuso dalle impalpabili armonie celesti. Al pianoforte, dolci cascate di accordi azzurro-arancio che avvolgono con il loro carillon lontano la melopea pressoché gregoriana del violino e del violoncello. Terzo movimento. Abisso degli uccelli. Clarinetto solo. L'abisso è il tempo, con le sue tristezze, le sue stanchezze. Gli uccelli sono il contrario del tempo, sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di arcobaleni e di giubilanti vocalizzi. Quarto movimento intermezzo. scherzo di carattere più esteriore degli altri movimenti, ma legato ad essi tuttavia per qualche reminiscenza melodica. Quinto movimento. Lode all'eternità di Gesù. Qui Gesù è considerato nella sua essenza di verbo. Una grande frase, infinitamente lenta del violoncello, magnifica con amore e reverenza l'eternità del verbo, dolce e potente, che gli anni non possono consumare. Maestosamente la melodia si dispiega in una sorta di lontano, tenero e sommo. Enarche enologos, kaiologos en proston zeon, kaizeos enologos. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Inizio del Vangelo di San Giovanni. Sesto movimento, danza di furore per le sette trombe. Ritmicamente il pezzo più caratteristico della serie. I quattro strumenti all'unisono producono l'effetto di gongs e trombe. Le prime sei trombe dell'Apocalisse sono accompagnate da varie catastrofi. La tromba del settimo angelo annuncia la consumazione del mistero di Dio. Musica di pietra, formidabile granito sonoro, irresistibile movimento d'acciaio, d'enormi blocchi di purpurea furia, di frenesia glaciale. Settimo movimento. Scompiglio di arcobaleni per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Ritornano qui certi passaggi del secondo movimento. L'angelo pieno di forza appare e soprattutto l'arcobaleno che lo corona. Arcobaleno, simbolo di pace, di saggezza e di ogni vibrazione luminosa e sonora. Nei miei sogni sento e vedo accordi e melodie ordinati, colori e forme noti. Poi, dopo questo stadio transitorio, sconfino nell'irreale e vengo preso da un turbine statico, da una compenetrazione vertiginosa di suoni e di colori ultraterreni. Queste spade di fuoco, queste colate di lava azzurra ed arancione, queste improvvise apparizioni astrali. Ecco lo scompiglio, ecco gli arcobaleni che si intrecciano. Ottavo movimento. Lode all'immortalità di Gesù. Un ampio assolo per violino a equilibrare l'assolo del violoncello del quinto movimento. Perché questa seconda lode? Essa si rivolge specialmente al secondo aspetto di Gesù, a Gesù fatto uomo, al Verbo fatto carne, resuscitato immortale per donarci la sua vita. Egli è tutto amore. La sua lenta salita verso l'estremo è l'ascensione dell'uomo verso il suo Dio, del figlio di Dio verso suo padre, della creatura divinizzata verso il paradiso. E ripeto ancora ciò che ho già detto, tutto questo saggio non è che un balbettamento se lo si paragona alla maestosa grandezza del soggetto. Così Olivier Messiaen presenta il suo Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo. Lo ascolteremo nella esecuzione di Dmitri Sitkovetsky, violino, Edward Brunner, clarinetto, David Geringas, violoncello, Gerhard Opitz, pianoforte. Registrazione effettuata il 6 febbraio 1991 nella Sala dei Giganti, Liviano, Padova.

spalancò gli occhi su di un tramonto infuocato. Vide oceani immensi calmi come laghi e tempeste di vento placarsi sul verde acceso di pianure sconfinate. Vide nevi immacolate diventare azzurre mentre a grappoli i millenni si staccavano dalla volta dell'Eterno. Nelle sue pupille dilatate apparve un sole mai visto e le galassie si affrettavano verso di lui per il gran momento della riunione. Ebbe paura, ma fu per poco. Si lasciò andare quando comprese che il cerchio si chiudeva là dove era iniziato. E finalmente fu felice.

0: Abbiamo trasmesso Dalla notte del tempo alla luce del tempo.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.
0: RNC, note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. RNC Note di Classica. Canzoni napoletane e classiche. Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica, e le voci parallele sono di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lottie.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica con le voci parallele di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lotti. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, Marcia turca da Le rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Marcia turca dalle rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli. Notte di classica.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Mettiamo in funzione la radio ed apriamo la finestra per questa nostra trasmissione con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche per l'ascolto della trasmissione di oggi. Vi auguro buon ascolto anche per le canzoni che cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni, canzoni molto datate, canzoni che risalgono a tanti anni fa. Per la puntata di oggi mi sono fatto una richiesta da solo, un brano che mi piace molto con la Cinema Soundstage Orchestra per aprire la trasmissione di oggi, The Moon and You. È un brano che avevamo trasmesso tanto tempo fa. A me è piaciuto moltissimo, soprattutto per l'accompagnamento ritmico. Penso che anche voi abbiate la stessa impressione, o l'avrete.

Abbiamo ascoltato il brano musicale The Moon and You, La Luna e Tu. Questo brano è stato eseguito dalla Cinema Sound Stage Orchestra e noi abbiamo usato questo tenido brano, secondo me senz'altro, per aprire la trasmissione di oggi. E il nostro programma prosegue con una canzone di Martelli e Lecuona. Aldo Masseglia in voce e la grande orchestra Bardizza è una famosa canzone come Sibonei.

ogni notte equatoriale. Di Bonet brucia il cuore con

Abbiamo ascoltato Siboney con la voce di Aldo Masseglia, incisione molto datata che abbiamo ascoltato con anche l'orchestra Bazzizza. Martelli per la canzone che questa volta abbiamo ascoltato non solamente suonata in lingua spagnola ma in lingua italiana. Martelli e Le Cuona hanno composto questo brano che abbiamo messo in onda con la voce di Aldo Masseglia. La voce di Luciano Taioli vuole intrattenerci adesso per introdurre quello che potrebbe essere anche una canzone del repertorio napoletano, canzone richiesta da un'ascoltatrice. Chiesa e Gianipa hanno composto un valzer lento che mettiamo in onda con la voce di Luciano Taioli, Cuore napoletano.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Cuore napoletano di Chiesa e Gianipa. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Luciano Taioli con accompagnamento di una orchestra che non conosciamo perché non era scritto nel disco. Così come può succedere con incisioni non solamente a 78 giri ma anche con incisioni proprio recenti. Metteremo in onda nuovamente la canzone che voglio mettere in radio adesso, perché se è stata una richiesta di un'ascoltatrice, la metteremo in onda poi nella giornata che lei stessa ha richiesto. Vuole una voce di una voce napoletana, la composizione De Mura Gigante e Fidenco. Possiamo ascoltare dal Festival di Napoli del 1962. Finalmente possiamo mettere in onda Grazie Amore Mio. La voce che è stata richiesta dall'ascoltatrice è quella di Sergio Bruni. Anticipiamo l'ascolto a oggi.

Ogni tanto, in un certo modo, cerchiamo di anticipare quello che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice, anche se per un altro verso ha aspettato un bel po'. Lei dice che segue anche questo programma quando ritorna dal lavoro, dal pullman. Bene, sono contento anche di questo e spero che abbia potuto già ascoltare questa canzone che metteremo in onda però nella giornata che lei desidererà. Abbiamo ascoltato Grazie, amore mio, dal Festival di Napoli del 1962. Cantava Sergio Bruno per questa canzone di Demura, Gigante e Fidenco. Grazie, amore mio. Ed era il titolo della canzone che la signora Michela ha richiesto per questo nostro programma. Una canzone molto famosa è Maintenant, e intanto è adesso, di Becco, della Noè, Straniero e Maniscalco. Questa canzone la voglio mettere in onda da una splendida voce, una splendida signora, Connie Francis.

Ed era la voce di Connie Francis in questa interpretazione, l'abbiamo ascoltata in questo brano dal titolo Emmett Na. E intanto noi proseguiamo qui dalle stazioni di radio RNC questo nostro programma dal titolo Ogni finestra una canzone, titolo di un programma che va in onda tutti i giorni. Voglio mettere in onda la voce di Narciso Parigi e una canzone molto richiesta a questo programma, In cerca di te.

Era la voce di Narciso Parigi in una canzone molto richiesta a questo programma, come In cerca di te. Dopo la voce di Narciso Parigi voglio mettere in onda la voce richiesta da un ascoltatore. Bertini, Marcucci e De Angelis hanno composto la canzone dal titolo Con tutto il cuore. Teddy Reno con Franco Pisano e il suo nuovo stile e il quartetto 2 più 2 e coro Franco Potenza. Più di così, altro che Con tutto il cuore, con questa canzone e la voce di Teddy Reno.

Abbiamo ascoltato questa incisione e la voce richiesta da un gentile ascoltatore per la voce di Teddy Reno. Parleremo di più di Teddy Reno, o meglio, parleremo di Teddy Reno nel corso dei prossimi programmi, anche perché l'ascoltatore mi aveva chiesto se era stato in America, Frank Sinatra, eccetera. Sembra sia abbastanza vero. Bertini, Marcucci e De Angelis hanno composto la canzone che abbiamo messo in onda dal titolo Con tutto il cuore. Teddy Reno con Franco Pisano e il suo nuovo stile e il quartetto 2 più 2 e coro di Franco Potenza. Lo stesso ascoltatore che ama la voce di Franco, di Teddy Reno, non di Franco Pisano perché lui era all'orchestra, voleva anche una canzone interpretata da Nilla Pizzi. Canzone amara, eccola.

Abbiamo ascoltato Canzone Amara, la voce di Nilla Pizzi e chiaramente l'orchestra diretta dal maestro Angelini. La richiesta era di un ascoltatore che ama molto la voce di Nilla Pizzi, Angelini con la sua orchestra, oppure Angelini e otto strumenti. Siamo venuti incontro all'ascoltatore che voleva questa Canzone Amara interpretata da Nilla Pizzi e da Radio RNC. Proseguiamo con una canzone composta da Carter, Johnson e De Ani. Con il Quintetto Nord c'è Francesco Ferrari e la sua orchestra e la voce di Bruno Pallesi. Cara, cara, bella, bella. Speriamo che sia così anche la canzone.

0: Abbiamo ascoltato da Bruno Pallesi la canzone dal titolo Cara, cara, bella, bella di Carter Johnson e De Ani. Con il quintetto nord dell'orchestra Francesco Ferrari abbiamo messo in onda anche la voce di Bruno Pallesi. Una canzone allegra per terminare il programma di oggi la vogliamo ascoltare da Bruno Rosettani. Il titolo della canzone è Eufemia di Poletto Fuentes e Mendes, orchestra diretta da Gino Bogani. Una canzone che abbiamo messo in onda poco tempo fa, ma la voglio mettere in onda ugualmente perché è una voce molto richiesta, quella di Bruno Rosettani, e anche una canzone spassosa per terminare il programma di oggi.
1: Eufemia? Eufemia!
2: Cosa vuoi?
1: Bandi rock?
2: Sì!
1: Ma perché?
2: Ma perché?
1: Ma perché?
2: Mi piace!

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici, gli ascoltatori, tutti coloro che si interessano per questo programma e amano le canzoni del tempo passato. Una risentirci a domani con il nostro più cordiale saluto.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

RNC Note di Classica. Vincenzo Bellini. Norma. Atto primo. Casta Diva. Prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e Joan Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

0: Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e John Sutherland.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Note di classica.
1: Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, rondo, gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, gay. Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

di Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondo, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponte, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan, Festival di Salisburgo 1974.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1974. Festival di Salisburgo. RNC. Note di classica. Frédéric Chopin. Dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese.

Di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28, abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese. Note di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi opera 28, ascolteremo numero 15 in re maggiore, sostenuto, numero 16 in si bemolle maggiore, presto con fuoco, numero 23 in fa maggiore, moderato, e numero 24 in re minore, allegro appassionato. Pianista Luciano Giarbella.

0: Frédéric Chopin. Da 24 preludi, opera 28, abbiamo ascoltato il numero 15 in re maggiore, il numero 16 in si bemolle maggiore, il numero 23 in fa maggiore e il numero 24 in re minore. Pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Manuel de Falla, da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini. A seguire da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, con la Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, e da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelin.

0: Torino, parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato una proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Chiusura di giornata fortemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 4,15%. Prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morricone, il 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate stasera nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, allerta gialla per il maltempo, invece in Basilicata, Calabria, in alcune zone della Lombardia, in Sardegna e Sicilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un aiuto materiale, concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoi a Belluno tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
5: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi: nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
4: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
6: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
4: Una ventina le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
5: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
4: Un volontariato che fa bene al cuore, lo ricorda Giuseppe Dalmas.
7: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
4: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ti porto via con me.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Chihuahua. Chihuahua.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibi in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: Esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo il suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il pontefice.
1: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici, amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Mettiamo in funzione la radio ed apriamo la finestra per questa nostra trasmissione con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche per l'ascolto della trasmissione di oggi. Vi auguro buon ascolto anche per le canzoni che cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni, canzoni molto datate, canzoni che risalgono a tanti anni fa. Per la puntata di oggi mi sono fatto una richiesta da solo, un brano che mi piace molto con la Cinema Soundstage Orchestra per aprire la trasmissione di oggi. The Moon and You è un brano che avevo trasmesso tanto tempo fa. A me è piaciuto moltissimo, soprattutto per l'accompagnamento ritmico. Penso che anche voi abbiate la stessa impressione, o l'avrete.

abbiamo ascoltato il brano musicale The Moon and You, La Luna e Tu. Questo brano è stato eseguito dalla Cinema Sound Stage Orchestra e noi abbiamo usato questo splendido brano, secondo me senz'altro, per aprire la trasmissione di oggi. E il nostro programma prosegue con una canzone di Martelli e Lecuona. Aldo Masseglia in voce e la grande orchestra Bardizza è una famosa canzone come Sibonei.

ogni notte equatoriale. Tibonei brucia il cuore come il

Abbiamo ascoltato Siboney con la voce di Aldo Masseglia, incisione molto datata che abbiamo ascoltato con anche l'orchestra Bazzizza. Martelli per la canzone che questa volta abbiamo ascoltato non solamente suonata in lingua spagnola ma in lingua italiana. Martelli e Le Cuona hanno composto questo brano che abbiamo messo in onda con la voce di Aldo Masseglia. La voce di Luciano Taioli vuole intrattenerci adesso per introdurre quello che potrebbe essere anche una canzone del repertorio napoletano, canzone richiesta da un'ascoltatrice. Chiesa e Gianipa hanno composto un valzer lento che mettiamo in onda con la voce di Luciano Taioli, Cuore napoletano.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Cuore napoletano di Chiesa e Gianipa. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Luciano Traioli con accompagnamento di una orchestra che non conosciamo perché non era scritto nel disco. Così come può succedere con incisioni non solamente a 78 giri ma anche con incisioni proprio recenti. Metteremo in onda nuovamente la canzone che voglio mettere in radio adesso, perché se è stata una richiesta di un'ascoltatrice, la metteremo in onda poi nella giornata che lei stessa ha richiesto. Vuole una voce di una voce napoletana, la composizione Demuna Gigante e Fidenco. Possiamo ascoltare dal Festival di Napoli del 1962. Finalmente possiamo mettere in onda Grazie Amore Mio. La voce che è stata richiesta dall'ascoltatrice è quella di Sergio Bruni. Anticipiamo l'ascolto a oggi.

Ogni tanto, in un certo modo, cerchiamo di anticipare quello che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice, anche se per un altro verso ha aspettato un bel po'. Lei dice che segue anche questo programma quando ritorna dal lavoro, dal pullman. Bene, sono contento anche di questo e spero che abbia potuto già ascoltare questa canzone che metteremo in onda però nella giornata che lei desidererà. Abbiamo ascoltato Grazie Amore Mio dal Festival di Napoli del 1962. Cantava Sergio Bruno per questa canzone di De Mura, Gigante e Fidenco. Grazie amore mio, ed era il titolo della canzone che la signora Michela ha richiesto per questo nostro programma. Una canzone molto famosa è Maintenant e Intanto e Adesso di Becco, della Noè, Straniero e Maniscalco. Questa canzone la voglio mettere in onda da una splendida voce e una splendida signora, Connie Francis.

Ed era la voce di Connie Francis in questa interpretazione, l'abbiamo ascoltata in questo brano dal titolo Emmett Nunn. E intanto noi proseguiamo qui dalle stazioni di radio RNC questo nostro programma dal titolo Ogni finestra una canzone, titolo di un programma che va in onda tutti i giorni. Voglio mettere in onda la voce di Narciso Parigi e una canzone molto richiesta a questo programma, In cerca di te.

era la voce di Narciso Parigi in una canzone molto richiesta a questo programma, come In cerca di te. Dopo la voce di Narciso Parigi voglio mettere in onda la voce richiesta da un ascoltatore. Bertini, Marcucci e De Angelis hanno composto la canzone dal titolo Con tutto il cuore. Teddy Leno con Franco Pisano e il suo nuovo stile e il quartetto 2 più 2 e coro Franco Potenza. Più di così, altro che Con tutto il cuore, con questa canzone e la voce di Teddy Leno.

Abbiamo ascoltato questa incisione e la voce richiesta da un gentile ascoltatore per la voce di Teddy Reno. Parleremo di più di Teddy Reno, o meglio parleremo di Teddy Reno nel corso dei prossimi programmi, anche perché l'ascoltatore mi aveva chiesto se era stato in America, a Frank Sinatra, eccetera. Sembra sia abbastanza vero. Bertini, Marcucci e De Angelis hanno composto la canzone che abbiamo messo in onda dal titolo Con tutto il cuore. Teddy Reno con Franco Pisano e il suo nuovo stile e il quartetto 2 più 2 e coro di Franco Potenza. Lo stesso ascoltatore che ama la voce di Franco, di Teddy Reno, non di Franco Pisano perché lui era l'orchestra, voleva anche una canzone interpretata da Nilla Pizzi. Canzone amara, eccola.

Abbiamo ascoltato Canzone Amara, la voce di Nilla Pizzi, chiaramente l'orchestra diretta dal maestro Angelini. La richiesta era di un ascoltatore che ama molto la voce di Nilla Pizzi, Angelini con la sua orchestra, oppure Angelini e otto strumenti. Siamo venuti incontro all'ascoltatore che voleva questa Canzone Amara interpretata da Nilla Pizzi e da Radio RNC. Proseguiamo con una canzone composta da Carter, Johnson e De Ani. Con il Quintetto Nord c'è Francesco Ferrari e la sua orchestra e la voce di Bruno Pallesi. Cara, cara, bella, bella. Speriamo che sia così anche la canzone.

0: Abbiamo ascoltato da Bruno Pallesi la canzone dal titolo Cara, cara, bella, bella di Carter Johnson e De Ani. Con il quintetto nord dell'orchestra Francesco Ferrari abbiamo messo in onda anche la voce di Bruno Pallesi. Una canzone allegra per terminare il programma di oggi la vogliamo ascoltare da Bruno Rosettani. Il titolo della canzone è Eufemia di Poletto Fuentes e Mendes, orchestra diretta da Gino Bogani. Una canzone che abbiamo messo in onda poco tempo fa, ma la voglio mettere in onda ugualmente perché è una voce molto richiesta, quella di Bruno Rosettani, e anche una canzone spassosa per terminare il programma di oggi.
1: Eufemia? Eufemia!
2: Cosa vuoi?
1: Bandi rock?
2: Sì!
1: Ma perché?
2: Ma perché?
1: Ma perché?
2: Mi piace!

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Ma tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici, gli ascoltatori, tutti coloro che si interessano per questo programma e amano le canzoni del tempo passato. Una risentirci a domani con il nostro più cordiale saluto.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore e chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia a rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il Sud guida la crescita, PIL e occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdaran iraniani, resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiane i colloqui a Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. È chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
6: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica, si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvasso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con ripercussioni ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non mola la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, al picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere.
8: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
9: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 70.000 le famiglie che sono rimaste senza un'abitazione. Per far fronte all'emergenza causata dal terremoto, la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000, risorse che saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati coordinati dalla Caritas. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili, alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto l'appuntamento, la prima sezione dei lavori con i cardinali, è dedicata proprio alla situazione internazionale. Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale l'impegno su questo fronte. Per questo bisogna esprimere riconoscenza per chi se ne occupa. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di caldo, il numero dei morti per annegamento in Francia raggiunge intanto quota 55, in Italia oggi e domani 18 le città che segnalano il bollino rosso per il rischio legato all'afa. Nelle zone interne del centro nord scattano comunque gli avvisi per i temporali di calore. Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio scorso per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente di 22 anni rimasto gravemente ferito, che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata alla ultima giornata della settimana con la borsa di Milano, che cede attualmente l'1,33% in linea con quello che sta accadendo nel resto d'Europa. È tutto per questa edizione Flash, il prossimo appuntamento è alle 15.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
1: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
2: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine, le parole del presidente Mattarella.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: là.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.
1: In Blu 2000 News.
2: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
3: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
4: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
3: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18 le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: parrocchia Santissima Trinità di Michelino, parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Di alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Ed ecco la stoccata finale di Gesù. Mosè non vi ha dato la legge. Intanto notate la distanza. Gesù è ebreo. La legge è stata data al popolo ebraico. Gesù non dice Mosè non ci ha dato la legge. No, Gesù si distanzia. Gesù prende le distanze, dice Mosè a voi non vi ha dato la legge? Eppure nessuno di voi fa la legge. Gesù sta denunciando che questi si rifanno sempre alla legge. Attenti, sono i primi a ignorarla e trasgredirla quando è contro il loro interesse. Quindi voi vi fate portatori di questa legge di Mosè? Ma, dice Gesù, nessuno di voi la osserva.

Quindi attenti a queste persone che apparentemente impongono la legge, si rifanno alla legge di Dio. Attenti perché state certi che alla prima occasione in cui il loro interesse entra in conflitto con la legge di Dio, sono i primi a non osservarla, perché a loro non interessa Dio, a loro interessa il proprio privilegio. Quindi nessuno di voi farà la legge.

Perché cercate di uccidermi? Quindi per Gesù la legge non è di Dio e non è da Dio, ma di un uomo, Mosè. Quello che Gesù ha detto è tremendo. C'era il Talmud, il libro sacro ebraico, c'era scritto che chi afferma che la legge non è dal cielo, non è da Dio, anche solo in quel testo, in quella sola parola, sia sterminato dal suo popolo. Cioè la legge era tutta la parola di Dio. Se qualcuno diceva che anche una sola parola non l'ha detta Dio, ma l'ha detta Mosè, venga sterminato.

Ebbene, per Gesù tutta la legge non viene da Dio. Dice la legge che vi ha dato Mosè. La legge non l'ha data Dio. Dio non può dare leggi, perché Dio è amore e l'amore non si può formulare attraverso le leggi. L'amore si può trasmettere soltanto attraverso opere che comunicano vita. Quindi la legge è un'invenzione di Mosè. Gesù è venuto a far conoscere l'amore del Padre e non la legge di Mosè. In nome della legge si può far soffrire qualcuno e si può pure uccidere. In nome del Padre di Gesù si può soltanto dare vita alle persone. Quindi la legge è di Mosè e Gesù prende le distanze, non dice Mosè non ci ha dato. Gesù non si ritiene fra i destinatari di questa legge, ma sono le autorità che si fanno scudo della legge per dominare e farne strumento di morte.

Quando al capitolo 19 si concluderà drammaticamente l'esistenza di Gesù, Gesù verrà assassinato in nome e per conto della legge divina. Si leggerà che i capi diranno: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quello che è un progetto di Dio sull'umanità, che ogni uomo diventi suo figlio, per le autorità religiose è un crimine che va punito con la morte. In base a cosa? In base alla legge. Quindi la legge non può venire da Dio, perché quando la legge è causa di sofferenza, quando la legge è causa di morte, non può provenire da Dio. Ecco perché Gesù in tutta la sua esistenza, tutte le volte, e sono molte, in cui si è trovato in conflitto tra la dottrina e il bene dell'uomo, Gesù non ha avuto esitazioni.

Ogni qualvolta che Gesù si è trovato in un conflitto tra la legge divina e il bene concreto dell'uomo, Gesù non ha avuto esitazione e ha scelto sempre il bene dell'uomo. Ma i capi no. Ogni qualvolta la loro dottrina era in conflitto con il bene concreto dell'uomo, sacrificano l'uomo, ma salvano la dottrina. Ma è chiaro. Perché se ammettono un'eccezione una volta, se ammettono una regola un'altra volta, se soprattutto pronunciano quella parola che mai nessuna persona di potere pronuncia abbiamo sbagliato, voi capite, la gente comincia a chiedersi, beh, se ha sbagliato una volta, può darsi che può sbagliare anche l'altra. E allora il loro potere entra in crisi.

È chiaro, non sono degli ebeti, riconoscono che in Gesù c'è l'azione divina, ma non possono permettersi di riconoscerla, perché se riconoscono Gesù l'azione divina, è finito il loro prestigio, il loro potere, per cui soffocano, sacrificano Dio pur di mantenere il loro potere esercitando il nome di Dio. Quindi i capi riconoscono che in Gesù c'è l'azione divina, ma l'azione divina è a favore del bene dell'uomo. Loro sono soltanto a difesa dei propri interessi.

Quando più avanti, nel capitolo 11, dopo la resurrezione di Lazzaro, ci sarà l'allarme nel Sinedrio e diranno: che facciamo? Tutto il mondo gli sta andando dietro. Dirà Caifa il sommo sacerdote: voi non capite niente, non capite come ci conviene che quest'uomo venga ucciso. Gesù non è morto perché era la volontà del Padre, ma perché era la convenienza del sommo sacerdote. Quindi quello che sta dicendo l'Evangelista è drammatico ed è tremendo, ma è criterio di comportamento. La vita del credente non può essere modellata secondo una legge, fosse pure una legge divina, ma sempre orientata al bene dell'uomo. E ogni qualvolta si trova in conflitto tra una legge divina e il bene concreto dell'uomo, non c'è da avere esitazione. Il bene dell'uomo va sempre scelto. Ricordate, dicevamo all'inizio, non c'è altro assoluto per Gesù che il bene concreto dell'uomo. Se al bene dell'uomo si sovrappone una verità, fosse pure la verità divina, attenzione, perché prima o poi inevitabilmente questa verità si ritorcerà contro il bene dell'uomo. Diventeranno famosi i valori non negoziabili. Le verità assolute no. Per Gesù non c'è nessun valore non negoziabile. Non c'è nessuna verità assoluta che non sia il bene concreto dell'uomo. Attenzione, perché non si comprende questo, si onora Dio, ma si disonora l'uomo. E nel Vangelo di esempi ce ne sono tanti. Sapete, i sacerdoti hanno un'anima calcolatrice. La finanza fa parte proprio del loro intimo religioso. Per fare soldi i sacerdoti sono imbattibili. Cosa aveva inventato al tempo di Gesù? I genitori non esistevano pensioni. Erano a carico del primogenito maschio. Sapete, non a tutti andava di dover mantenere in maniera decorosa i propri genitori. Allora i sacerdoti avevano detto: guarda, tu pensa a quanto devi dare per mantenere questi genitori che non si decidono a crepare. Se una piccola percentuale la offri al tempio, poi non sei più tenuto a fare niente per i tuoi genitori. È quello che nel Vangelo, con una parola aramaica, si dice la legge di Corban, offerta sacra. Quindi si disonora il prossimo, ma il prossimo più caro, onori Dio e disonori i genitori. E pensate al sacerdote della parabola del Samaritano. Sapete quell'episodio, lo conosciamo tutti, quell'uomo è stato massacrato dai banditi in un posto orrido dove la morte è certa, a meno che provvidenzialmente non capiti qualche persona, e l'Evangelista suscita questa attesa. Dice: pensate quanto è stato fortunato, indovinate chi passa, un sacerdote. Ma non dice che saliva a Gerusalemme, scendeva. Quindi è un sacerdote che per una settimana è stato al Tempio di Gerusalemme, tutto immerso nei riti e nelle preghiere, pienamente puro. E il sacerdote lo vide. Che fortuna, che provvidenza. Il sacerdote lo vide e passò oltre. Perché? Perché il sacerdote non ha assistito il morente lasciandolo crepare? Perché cos'è più importante, osservare la legge di Dio o il bene dell'uomo?

Quando c'è un conflitto concreto tra la legge divina e il bene dell'uomo, cosa si fa? Le persone religiose non hanno mai dubbi. La legge divina va osservata anche quando è causa di sofferenza nell'uomo. E la legge divina, il libro del Levitico, dice che un sacerdote non può toccare un ferito perché il sangue lo renderebbe impuro. Quindi osservo la legge divina e lascio che la persona soffra. Allora, questo criterio fondamentale che Gesù ci dà va sempre tenuto presente. Il bene dell'uomo va sempre scelto, anche quando è in causa la legge più sacra.

Sempre in questo Vangelo, nel capitolo 9, un capitolo anche abbastanza umoristico, Gesù apre gli occhi al cieco nato, però anche questa volta l'ha fatto di sabato. Allora i capi chiamano questo poveretto e lo vogliono convincere che per lui era meglio rimanere cieco piuttosto che avere riacquistato la vista per mano di un peccatore che ha trasgredito il sabato. Allora questo ex cieco dà una risposta che è di profonda intelligenza e dice: «Sentite, io di teologia non ne so. Io so che prima non ci vedevo e adesso ci vedo. A me va bene così».

L'Evangelista sta dicendo che quando c'è un conflitto tra la verità divina e il sabato, era considerato non un comandamento, ma il comandamento più importante perché osservato da Dio stesso. E la tua esperienza di vita è più importante la tua esperienza di vita, anche se contraddice la verità divina. Io sto bene così. Per me questo va bene. Voi mi direte che quell'uomo è in peccato. Io prima non ci vedevo e adesso ci vedo. A me va bene così. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Ti speriamo. Recuperar la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente ad interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti, ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela. Beatrice Bossi.
6: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
7: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza, e appunto, però ecco, che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana, tramite Caritas, invia 500.000 euro. Si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina. Il Medio Oriente, su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano. Federico Plotti.
8: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo, per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei Cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E ora l'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
9: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantelmi.
10: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
11: Collega Maggi.
10: La partenza infuocata, e non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio, dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
12: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
10: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
13: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. E per questo ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
1: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
14: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
15: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
14: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jacques Bassù, uno degli accompagnatori.
16: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e liberi.
14: Elena Seno, linea allo studio.
1: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
17: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. All'onda record di chiamate per interventi di soccorso, in miglia le scuole chiuse, in alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi, l'AFA non dà tregua neppure all'Italia, oggi 18 le città da bollino rosso, tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma dove sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani, con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.
18: Notte di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Accogliamo il celebrante con il canto "Salirò all'altare".

Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Come avete visto, abbiamo qui in mezzo a noi Don Vincenzo, che è ritornato, e Don Antonio, che è per la prima volta che viene a Nichelino. Allora diamo il benvenuto a loro, sono venuti ad aiutarci in questo periodo estivo nella pastorale. Siccome noi andremo ai campi, allora loro rimarranno qui ad aiutarci e a darci una mano nella pastorale. Preghiamo per loro perché il Signore li illumini, gli dia pazienza, coraggio, forza, li illumini per poter fare bene, no? Fare bene il ministero pastorale e sacerdotale. E allora anche noi oggi

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà. Signore, che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Rabba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia e Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili, tutto l'esercito dei caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.

lunghi fiumi di Babilonia. Là sedevano e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In calle di Sion leviamo il nostro canto. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantaci i canti di Sion.

come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, sì, dimentichi di me la mia destra.

come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, sì, dimentichi di me la mia destra. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato oggi questo episodio della vita di Gesù, quando Gesù guarisce questo lebbroso. Gesù vuole che il lebbroso sia purificato, lo vuole, lo desidera con tutte le sue forze. Sa bene quanto sia duro, quanto sia difficile affrontare la vita nella malattia. Qualcuno di noi anche lo sa. Ed ecco che Gesù interviene, sana, purifica. Il racconto di Matteo annuncia il desiderio di Dio di liberarci dalla lebbra del corpo e dello spirito. Dio vuole la nostra felicità, Dio vuole il nostro bene, desidera la nostra liberazione, la nostra realizzazione. E allora come conciliare questa affermazione con l'esperienza del male che facciamo e del dolore? Dio ci vuole bene, Dio vuole la nostra felicità, però dall'altra parte c'è il male. C'è il dolore. Tante persone oggi ancora si chiedono: no, ma perché Dio permette il male, la sofferenza? Perché? Se Dio davvero ci ama e vuole il nostro bene, perché permette che siamo colpiti dalla malattia e dal dolore? E vedete, Gesù non offre una soluzione a questa domanda, ma indica due percorsi. Prima di tutto, smentisce che la malattia sia una punizione divina. E questo per noi è una consolazione, ci toglie quel pensiero, no? Quell'idea che Dio punisce attraverso la malattia. Il secondo momento si dimostra solidale con gli ammalati. Gesù ha visto questo lebbroso, ha visto la sua sofferenza ed esaudisce la sua preghiera. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Se vuoi. Vedete, Gesù sta vicino a chi soffre, tocca, guarisce. Guarisce lo spirito della persona malata. Guarisce da questa malattia spirituale che è la disperazione, cioè essere senza speranza. Gesù ricorda ed ha speranza. Ricorda che prima della salute c'è la salvezza dell'anima. Possiamo dire che nonostante la sofferenza e la malattia, Dio è buono. È un gesto di fede affermarlo. E chiediamo al Signore di sostenerci in questa professione di fede. Interessante, dopo che
questa persona è stata guarita, le indicazioni che Gesù dà a lui, guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Guardati bene dal dirlo a qualcuno, guardati bene da mettere in piazza la tua realizzazione, guardati bene di vantarti da quello che hai ricevuto, ma presentati ai sacerdoti, presentati davanti al Signore e fai la tua offerta. E allora chiediamo al Signore che guarisca la nostra anima, che guarisca anche il nostro corpo, perché anche noi possiamo lodarlo e ringraziarlo e testimoniare la sua grandezza. Sia lodato Gesù Cristo.

preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nell'amorevole premura dei fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In questa sera preghiamo nell'anniversario per Collarelli Giuseppe, Catrisano Pasqualino, Bruno Graziano, Verde Marinella, Orlando Pasquale, Peretti Pia, Esposito Eugenio, Peiranis Franco, Atella Carmela. Preghiamo per il cardinale Anastasio Balestrero. Preghiamo anche per i defunti Monticone Ernesto, Scalese Pietro Paolo, Stuardo Rosina, Francesco e Giovanni, Botto Giuseppina, Rosetta e Rita, Rolando Isabella, Allamanno Giovanni, Catrisano Pietro, Esposito Luigi, Giuseppe e Angela, Occhiuzzi Erminia, Ossola Domenico, Giordano Emma, Viola Giuseppe e Domenica, Garzotto Rina, Imbriaco Mauro. Preghiamo per Giorgio, preghiamo per i defunti delle famiglie Bruno, Sinopoli, Torrengo, Moscone, e per i defunti delle famiglie Viola, Filippa e Garzotto, perché attraverso le nostre preghiere Dio nostro Padre accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.

sera con la presentiamo.

take it.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda il Padre della tua Chiesa e di tutta la terra. Rendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, il suo ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Colleghi!

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio. E soprattutto invochiamo la benedizione di Dio sulle persone, su quelle persone che stanno vivendo un momento di sofferenza, di dolore nella loro vita, dolore fisico o dolore spirituale. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Grazie.

0: Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il Cappello a Tre Punte, London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Volano le libellule sopra gli stagni e le...

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: Mi riconosci? Le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Santo Mobono, con un richiamo evidente al Santo Patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
2: Santo Mobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri. Aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la Borsa di Santo Mobono.
1: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del Centro d'Ascolto della Caritas Diocesana di Cremona.
3: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia. Prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
1: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
4: Una famiglia in fase di separazione che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
1: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
3: La Borsa di Santo Mobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della Borsa di Santo Mobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
1: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Vignelli.
4: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste. Gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della Borsa di Sant'Ummo Bono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
1: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
3: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: La caccia al nuovo James Bond entra in una fase cruciale. I produttori e il regista Denis Villeneuve hanno iniziato a contattare gli attori già selezionati per informarli del prossimo turno di provini che sarà in agosto. Il processo di selezione si sta intensificando dopo mesi di incontri preliminari e colloqui che sono cominciati già nella primavera dell'anno scorso. La casting director ha incontrato nelle ultime settimane molti attori, soprattutto emergenti. L'obiettivo è ampliare la rosa dei potenziali candidati. Tra i possibili nomi presi in considerazione, indiscrezioni parlano di Harry Dickinson, Callum Turner, che è il marito di Dua Lipa, e Jacob Elordi, considerati in linea con il profilo classico del personaggio di 007. Al momento però non c'è alcuna conferma ufficiale. Il progetto, distribuito da e prodotto da Amazon MGM Studios, mira a individuare il nuovo James Bond entro la fine dell'anno per poter iniziare la produzione e le riprese nel 2027. Vedremo come si evolverà la situazione. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli. Oggi è l'ultima puntata della stagione. Restate con noi fino alla fine, abbiamo tante cose da raccontarvi. Tra poco, per esempio, parleremo di altri eventi culturali in giro per l'Italia nei prossimi giorni. Prima ci sono i Bee Gees con Night Fever.

La febbre del sabato sera, Night Fever, il titolo originale non c'era stato il film, ma la canzone si chiama solo Night Fever. Loro sono ovviamente i Bee Gees, tutti vi ricordate, immagino io, il film appunto con John Travolta, con i vestiti tipici dei giovani degli anni 70 quando andavano a ballare in discoteca. Va bene, allora adesso andiamo a Venezia, perché è stato annunciato proprio a Venezia ieri il programma estivo della 34esima edizione di una manifestazione che da appunto 34 anni è molto seguita dal punto di vista letterario, Una montagna di libri. Quest'anno sarà dall'11 luglio al 6 settembre, quindi letteratura, attualità, scienza e arte. Una montagna di libri .it è il sito, e non è casuale che per l'inaugurazione del festival ci sarà a Cortina l'Ucraina Oleksandra Matvichuk, attivista per i diritti umani che ha vinto il Nobel per la pace nel 2022. Protagonista dell'incontro Una pace giusta, questo è il titolo dell'appuntamento, e anche in chiusura si parlerà di nuovo di Ucraina. Ci sarà un intellettuale ucraino, Artem Chapeye, arruolatosi come volontario dopo l'invasione russa. Il suo libro La gente normale non va in giro armata è una lettera aperta ai pacifisti occidentali. Tra i grandi narratori europei ci saranno Emmanuel Carrère, che appunto ormai passa più tempo in Italia che in Francia ed è anche cittadino onorario di Cortina. Ci sarà Manuel Vilas, poeta e scrittore spagnolo, con il suo nuovo romanzo Se non ho nessuno accanto il mondo si fa tenebra. Per l'estate 2026 debutta anche una serie speciale di incontri in collaborazione con i Meridiani Mondadori, 3 incontri sulla magia dei classici, in cui i grandi scrittori di oggi diventano lettori dei grandi scrittori di ieri. Allora ci saranno Alessandro Piperno ed Emanuele Trevi, il primo parlerà di Jane Austen e Truman Capote, il secondo parlerà di Philip K. Dick e della sua immaginazione. 2 voci italiane da non perdere, le scrittrici Viola Ardone e Eleonora Marangoni. Ardone ha scritto il suo ultimo libro Tanta ancora vita, ma è famosa soprattutto per Il treno dei bambini, che è stato un best seller. Marangoni parlerà dell'imperdibile storia di Walter Hunt, che è stato un inventore geniale e anche però dimenticato. In tema di letteratura italiana ci sono i 5 finalisti del Campiello, ospiti a Una montagna di libri: Ermanno Cavazzoni, Marcello Fois, Valeria Parrella, Alcide Pierantozzi, Elena Varvello, e il vincitore del premio Strega che sapremo poi tra qualche giorno. La maratona di lettura di Ferragosto quest'anno omaggerà Lo straniero di Camus. Altri ospiti da citare tra i tanti, perché davvero il programma è lungo: Henry De Luca, Yarina Gruscia con Il ricordo di Chernobyl, Pierluigi Battista che parlerà dell'antisemitismo passato e presente, e poi i punti di vista su Asia, America e Europa di Vittorio Emanuele Parsi, Gianni Vernetti, Paolo Mieli, Bruno Vespa. Comunque dicevo, per vedere tutto il programma completo, le date, gli orari e i nomi del programma di Una montagna di libri a Cortina, c'è il sito unamontagnadilibri.it.

E adesso andiamo in Puglia a Bisceglie. Questa è un'iniziativa davvero interessante che cerca di connettere i turisti con la lettura e la letteratura. Tutto il borgo di Bisceglie si trasforma in una grande libreria a cielo aperto. Fino al 27 settembre nel centro storico di Bisceglie c'è la prima edizione di 10.000 libri al borgo, un progetto che punta a fare della città pugliese una delle più originali destinazioni turistiche italiane dedicate alla lettura. Dunque, come funziona? I visitatori potranno scegliere in 10 librerie aperte dalle 18 alle 21 ogni giorno oltre 10.000 libri da prendere gratuitamente in prestito oppure da scambiare. Ma dove? Nelle librerie? No, tra i vicoli delle piazze del centro storico. Ma come? Allora si prendono i libri in prestito in libreria, li portate in spiaggia, li leggete e quando avete finito di leggerli li riconsegnate al termine della lettura in libreria oppure li scambiate con un libro già letto. Infatti dentro al borgo ci sono dei punti di scambio, ognuno dedicato a un genere letterario diverso, in modo da creare un percorso tematico che invita i cittadini e i turisti a esplorare il borgo seguendo le proprie passioni di lettura e a scoprire anche magari altre persone che hanno la stessa passione per un genere letterario specifico. L'iniziativa si ispira alle esperienze internazionali delle cosiddette Book Town, ma si distingue per la sua totale gratuità. Ad arricchire l'iniziativa c'è un calendario di appuntamenti serali, consigli di lettura al tramonto è il titolo. Ci saranno appunto delle letture per bambini, delle lezioni aperte, dei dialoghi sui temi di attualità, appuntamenti dedicati all'intreccio tra la letteratura, l'arte, la musica, il territorio, dai classici al fumetto, dalle trasposizioni cinematografiche e teatrali dei testi letterari fino alle storie di personaggi legati magari al territorio pugliese tra vita ed esperienza professionale. Insomma, una bella iniziativa per connettere un po' i turisti, i cittadini di Bisceglie, il borgo, e l'idea di vacanza, ma anche l'idea di lettura. Mi sembra davvero una cosa curiosa, spero che funzioni e che possa ripetersi negli anni a venire.

ora ci trasferiamo a Vasto, provincia di Chieti, sulla costa adriatica. Dal 2 al 5 luglio c'è la quinta edizione del Vasto d'Autore Festival, tra libri, lezio e spettacoli per ricercare l'essenziale, e una dedica speciale a Gian Giacomo Feltrinelli nel centenario della nascita. Il tema di quest'anno è Dentro, un invito dunque ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all'umanità. Tra gli ospiti ci sarà la giornalista e conduttrice TV Monica Maggioni, che parlerà dell'Avversario leale per De Agostini, un libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d'incontro con appunto l'avversario, e che questa insomma è l'unica strada davvero possibile. Poi venerdì 3 luglio, nei giardini settecenteschi del bellissimo Palazzo d'Avalos di Vasto, andrà in scena la serata dedicata a libri pop, con la partecipazione dei protagonisti del backstage del mondo del cinema e dello spettacolo, e di quanti sono i protagonisti e scoprono talenti di oggi e di domani. Il 4 luglio, dedicata la serata alla scienza e alla divulgazione, c'è la giornalista Carola Carulli con la scrittrice Michela Marzano, che ha scritto Qualcosa che brilla per Rizzoli. Ci sarà Gabriella Grayson, narratrice di fisica e meccanica quantistica e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d'onda della felicità per Mondadori. Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema filosofia e narrazioni, il pubblico potrà ascoltare gli scrittori Giuseppe De Alteris, dottorando in neuroscienze computazionali al King's College di Londra e autore di Non dormire e sogna per Bompiani, insieme alla neuropsichiatra Paola Battista. Ci sarà la scrittrice pluripremiata Roberta Recchia, autrice de Io che ti ho voluto così bene per Rizzoli, Giorgio Calcara, critico d'arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Battiato al Maxi di Roma, autore di Battiato svelato per Rai Libri, e tanti altri autori per incontrare appunto il pubblico. Tutto questo a Vasto, provincia di Chieti, per Vasto d'Autore Festival dal 2 al 5 luglio.

Ora parliamo della manifestazione Più Libri Più Liberi, manifestazione che si svolge normalmente in dicembre. Voi direte: perché ne parliamo adesso? Perché alcune cose sono state annunciate, alcuni piccoli cambiamenti che vale la pena raccontare. A 25 anni dalla sua nascita, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma rilancia la propria identità. La prossima edizione di Più Libri Più Liberi alla Nuvola dell'Euro dal 4 all'8 dicembre. Quest'anno ha il titolo Se guardi meglio cosa vedi? Una domanda interessante. Ed è l'inizio di un nuovo ciclo. Nuova squadra curatoriale, nuova governance per mettere gli editori sempre più al centro, consolidando il ruolo della fiera appunto come punto di riferimento per l'editoria indipendente italiana. La progettazione culturale rifletterà dunque lo spirito della fiera. Non ci sarà un singolo direttore artistico, ma una squadra di direttori, di coordinatori, a capo della quale c'è Paolo Di Paolo, scrittore anche. Accanto a lui Giorgio Zanchini, che si occuperà di temi di attualità sociale, politica e economica. Arrivano anche Licia Troisi per i temi scientifici e Young Adult e Nadesha Uyangoda per i nuovi linguaggi e le trasformazioni sociali. Altra novità, l'istituzione di un comitato di indirizzo che coinvolge quelli già coinvolti nella manifestazione, ma anche gli editori Isabella Ferretti, Carlo Gallucci, Renata Gorgani, Agnese Manni e Santiago Maradei. Naturalmente da qui a dicembre avremo modo di riparlare di Più Libri Più Liberi.

0: È un po' che non vi racconto qualche libro da leggere, allora vi segnalo questo che trovate in libreria, che racconta una storia inventata ma in realtà basata su un racconto reale. Quando l'ufficiale della SS Albert Haas viene convocato all'inizio di febbraio 43 da un superiore, non crede alle proprie orecchie. La missione che gli viene affidata è andare in Toscana e convincere la rabdomante Maria Magnani a trasferirsi in Germania e contribuire alla ricerca dell'oro del Reno. L'ordine arriva direttamente da Himmler. Si avvia così la trama di La radiomante di Himmler per Neri Pozza di Marco Cosentino e Domenico Dodaro, romanzo che si muove tra spy story e indagini sui deliri di un regime ossessionato dalle origini germaniche, anche mentre il mondo crollava sotto il peso della guerra. Radiomante è un termine meno comune per rabdomante, ma vogliono dire la stessa cosa, cioè chi possiede, teoricamente, la capacità pseudoscientifica di trovare oggetti nel sottosuolo usando una bacchetta AY o un pendolo. Il personaggio di Maria Magnani è ispirato a Maria Mataloni. Esisteva davvero una sensitiva toscana ai tempi celeberrima per aver individuato, grazie alle sue, diceva, capacità, molte falde acquifere e giacimenti di idrocarburi in Italia e in Libia, nonché le città sepolte di Lilibeo in Sicilia e Leprignano presso Capena in provincia di Roma. Impresa immortalata questa anche da un filmato dell'Istituto Luce. Suo marito nel romanzo si chiama Cosimo Corsi, nella realtà era Costantino Cattoi. Era un precursore della ricognizione aerea, un eroe della Grande Guerra, aveva trasvolato Vienna, era stato a Fiume, amico di Gabriele D'Annunzio, di Italo Balbo, e con la moglie, davvero nella realtà, questo personaggio gestì un istituto di ricerche geotecniche. Himmler invece non è inventato, è un personaggio che, come sappiamo, è ai noi esistito davvero, con le sue ossessioni per l'occultismo e la sua voglia di ingraziarsi il Führer in una Germania dilaniata dalle lotte intestine tra i gerarchi e dalla guerra. Ma le radici esoteriche del nazismo hanno generato moltissima bibliografia negli anni, in gran parte in tedesco. Cosentino, uno dei due autori, è responsabile dell'ufficio del cerimoniale del Senato, e Dodaro è avvocato specializzato in diritto delle imprese. Hanno già scritto altri due romanzi storici insieme, sempre per Sellerio, I fantasmi dell'impero e Madame Vitti, ambientati rispettivamente nel colonialismo fascista e nella Belle Époque. Stavolta la storia della sensitiva e suo marito, spiega Cosentino, ha incrociato quella della sua famiglia. Sua madre, tra il 44 e il 45, ha infatti abitato nella villa della coppia, di questi personaggi esistiti veramente, e ha fatto da istitutrice alle due figlie. La narrazione fa convergere due vite parallele che nella realtà non si incontrano mai, Himmler e Maria, che avrebbero però nella storia potuto incrociarsi. La storia non si fa con i se e con i ma, dice il detto, ma la letteratura sì. Haas dunque si reca con la moglie, una fanatica nazista, a Orbetello, nella villa dei coniugi, si presenta come un accademico interessato alla ricerca dell'Atlantide Tirrenica, offre un'ingente somma per trasferirsi a Monaco ai due, i quali non vogliono andare, e quindi parte una sorta di braccio di ferro, dove si inserisce un'altra coppia di americani. Anche qui il gioco tra realtà e finzione è stretto, perché esisteva davvero una coppia non americana ma inglese di spie che stavano dal 43 in poi attivi nell'isola del Giglio. Quindi insomma è molto interessante anche il fatto che la narrazione in qualche modo ricalchi dei fatti realmente accaduti. Il libro di cui vi ho parlato si intitola La radiomante di Himmler, pubblicato da Neri Pozza ed è scritto da Marco Cosentino e Domenico Dodaro.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000, in prima serata alle 21, c'è il film Fisherman's Friend, un film inglese del 2019 ambientato in Cornovaglia, dove le giornate di un gruppo di pescatori, sia giovani che anziani, trascorrono abbastanza regolarmente, ma l'equilibrio viene turbato quando quattro manager dell'industria discografica con sede a Londra, molto arroganti londinesi, rampanti alla ricerca di un fine settimana di divertimento per festeggiare l'addio al celibato di uno di loro, fanno una scommessa. Dopo aver assistito a un'esibizione canora tenuta dal gruppo di pescatori, uno dei manager è costretto da questa scommessa a ottenere un contratto discografico con questo gruppetto di pescatori che canta. Questo determinerà però in lui una evoluzione. In Cornovaglia troverà l'amore, conoscerà il senso di umanità, riuscirà a valorizzare un'eredità musicale sulla quale nessuno avrebbe scommesso. a dispetto di quello che magari pensavano proprio i suoi tre colleghi discografici rampanti, arroganti, appunto di Londra, della capitale. Interessante e molto divertente anche questo film Fisherman's Friends, alle ore 21 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blue Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Come vi dicevo all'inizio, oggi è l'ultima puntata di stagione, dunque io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento all'autunno per la ripresa di In Blue Social Club, per continuare a parlare sempre di, appunto, cultura e spettacolo, l'argomento, gli argomenti di cui parliamo ogni giorno. Io però sarò con voi anche durante l'estate qui su Radio In Blue, durante i weekend, se lo vorrete, a luglio e ad agosto condurrò Le Parole del Weekend a partire da metà luglio fino alla fine di agosto e primi di settembre, tutti i sabati e le domeniche. Quindi io ve lo dico, dalle 3 alle 5 del pomeriggio, se vi va, insomma, seguite Radio In Blue, anzi in generale seguite Radio In Blue 2000 a prescindere, poi ci trovate me e tanti altri colleghi molto bravi, e quindi fatelo. Grazie davvero per averci seguito. A tutti voi l'augurio di una serena estate, buon weekend e buone vacanze.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro. Ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
1: In Cammino. In
2: Cammino. Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni. Bentornato Paolo.
3: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori, oltre che a te.
2: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica. Poi collegato da Avvenire, un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, ben trovato.
4: Ben trovati a tutti, buonasera.
2: Eccoci qua, allora insomma parliamo di Chiesa e Comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
3: Ma si tratta di un portale, ilchiostro.it appunto è il dominio, di un portale che vuole mettere insieme, intanto mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare gli uni con gli altri.
2: Ecco, infatti cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure si fanno da parte?
3: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
2: si è auto-escluso
3: piano piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma, il suo Avvenire, con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato su Avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 4 inserti, 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiostro si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale, altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità, oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state che per esempio che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti insomma appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono, certo, con Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche.
2: Perché chiostro? Come è venuto in mente questa immagine? Più che titolo, è un'immagine.
3: Sì, la genesi è, diciamo, è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto, che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, dell'Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo.
0: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento.

0: Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 33. Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere, lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi. Ma una sera zoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo.

0: Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed, entrato che fu nella stanza, disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo: «Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti dalla voce. E per questo eccomi qui». A tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi, con la testa giù, con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò. Poi, tirata fuori la striglia, cominciò a strigliarli ben bene. E quando, a furia di strigliarli, li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori, difatti, non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo. Strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano noia ai libri e le scuole, e dopo averli caricati su un suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai, diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento si padroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così, in pochi anni, aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse a Lucignolo non lo so. So peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque. «Ah! Non ti piace neppure il fieno?» gridò il padrone imbizzito. «Lascia fare, ciuchino bello! Che se hai dei capricci per il capo, penserò io a levarteli!» E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio, dal gran dolore, cominciò a piangere e a ragliare, e ragliando disse: la paglia non la posso digerire!» «Allora mangia il fieno!» replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino.
1: Il fieno mi fa dolere il corpo!»
0: «Pretenderesti dunque che un somaro partuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina?» soggiunse il padrone, arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo. E perché erano molte ore che non aveva mangiato, cominciò a sbadigliare dal grande appetito. E sbadigliando, spalancava una bocca che pareva un forno. Alla fine, non trovando altro nella greppia, si rassegnò a masticare un po' di fieno. E dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù.
1: «Questo fieno non è cattivo»,
0: Poi disse dentro di sé: ma quanto sarebbe stato meglio se avessi continuato a studiare. A quest'ora, invece di fieno, potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza. La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò, perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata, ma in quel mentre che la masticava, si dove accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana.
1: Pazienza, ripeté continuando a masticare, che almeno la mia disgrazia possa servir di lezione a tutti i ragazzi disubbidienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza. Pazienza.
0: Pazienza un corno! Urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla. Credi forse, mio bel ciuchino, ch'io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare?
1: Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su, dunque, da bravo, vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando dritto sulle gambe di dietro.
0: Il povero Pinocchio, per amore o per forza, dove imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vogliono 3 mesi di lezione e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore, attaccati alle cantonate delle strade, dicevano così: grande spettacolo di gala. Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti, eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia. E più, sarà presentato per la prima volta il famoso Ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno. Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciassero lo spettacolo, il teatro era pieno stipato. Non si trovava più né una poltrona, né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine, di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso Ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi, a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, principiò con molta solennità il seguente spropositato discorso: rispettabile pubblico, cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa illustre metropolitana, ho voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le corti principali d'Europa. E col ringraziandoli, aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci. Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi. ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa. Aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie, borchi e dottone, due camelie bianche agli orecchi, la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchetti di seta rossa, una gran fascia d'oro e d'argento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste. Era, insomma, un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste poche parole:
2: «Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogna delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero. Mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della nostra zona torrida, osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudi da suoi occhi, con ciò sia che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta. Ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui ben volere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica. E per questo io lo volli ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera. Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a mattina alle 11 antimeridiane del pomeriggio.
0: E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza. Quindi, volgendosi a Pinocchio, gli disse:
2: «Animo, Pinocchio! Avanti, di par principio ai vostri esercizi! Salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi!»
0: Pinocchio, ubbidiente, piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò:
2: «Al passo!»
0: Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò:
2: «Al trotto!»
0: E Pinocchio, obbediente al comando, cambiò passo in trotto.
2: «Al galoppo!»
0: E Pinocchio staccò il galoppo.
2: «Alla carriera!»
0: E Pinocchio si dette a correre di gran carriera. Ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel punto il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi, d'urli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E, guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino.
1: «Quel ritratto è il mio! Quella signora è la fata,
0: disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito. E lasciandosi vincere da una gran contentezza, si provò a gridare:
1: «Oh, fatina mia! Oh, fatina mia!»
0: Ma invece di quelle parole, gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli diede col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero Ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno 5 minuti, credendo forse di riasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando, voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita. Si sentì come morire. Gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse, e meno degli altri il direttore, il quale, anzi, schioccando la frusta, gridò:
3: «Da bravo Pinocchio! Ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi!»
0: Pinocchio si provò 2 o 3 volte, ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, gli passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò, era azzoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia.
4: «Fuori Pinocchio! Vogliamo il Ciuchino! Fuori il Ciuchino!»
0: gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso. Ma il Ciuchino per quella sera non si fece più rivedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla:
3: «Che vuoi tu che mi faccia d'un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a UFO. Portalo dunque in piazza e rivendilo».
0: Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla:
3: «Quanto vuoi di codesto Ciuchino zoppo?»
5: 20 lire.
3: «Io ti do 20 soldi. «Non credere che io lo compri per servirmene.
5: Lo compro unicamente per la sua pelle.
3: Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese. Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo».
0: Fatto sta che il compratore, appena pagati 20 soldi, condusse il Ciuchino sulla riva del mare e, messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diè improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo e il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sopra uno scoglio, aspettando che il Ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle.
6: RNC in blu.
7: RNC presenta
8: Cose di musica.
7: a cura di Paola De Simone.
8: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta tre storie in cui la musica diventa racconto. E quelle di questa sera sono innanzitutto un compositore, Richard Charles Rogers, poi un evento, La Notte dei Serpenti, e infine un disco, Eppure Soffia, di Pierangelo Bertoli. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi si comincia.
9: Ed è un po' di...

compositore. Richard Charles Rogers è uno dei più influenti compositori americani del XX secolo. Nato nel 1902 a New York in una famiglia con forti radici musicali, iniziò a studiare pianoforte da bambino e compose la sua prima canzone giovanissimo. Ha studiato poi alla Columbia University e all'Institute of Music Art a New York, approfondendo tecnica e composizione. La carriera di Rogers si divide in due partnership decisive. La prima fu con il paroliere Lawrence Hart, con cui iniziò a lavorare nei primi anni 20. Insieme produssero numerosi musical per Broadway, tra cui On Your Toes e Babies in Arms, e canzoni entrate poi nello standard del jazz come Blue Moon, My Funny Valentine e The Ladies Tramp.

Blue Moon, qui cantata da Frank Sinatra, è uno dei capolavori messi a punto dal compositore Richard Charles Rogers, di cui stiamo parlando stasera, e dal paroliere Lawrence Hart, con cui fece coppia artistica fino al 1943, anno della morte di Hart, dopo la quale Rogers avviò la collaborazione con Oscar Hammerstein II, dando vita a una delle coppie più importanti della storia del teatro musicale. Con lui firmò opere come Oklahoma del 43, South Pacific del 49, The King and I del 51, infine The Sounds of Music del 59. Oklahoma, tra l'altro, rivoluzionò il genere perché musica e danza divennero parte integrante della narrazione drammatica, non più semplici intermezzi.

0: anche The Ladies and Tramp, qui interpretata da Tony Bennett e Lady Gaga, porta la firma di Richard Charles Rogers tra i pochi compositori ad aver raggiunto lo status EGOT, cioè aver vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards, nonché il Pulitzer Prize. Questo insieme di riconoscimenti lo colloca tra i grandi della musica e dello spettacolo americano. Nel corso della sua carriera scrisse musica per oltre 900 canzoni e 40 musical Broadway, oltre a lavori per cinema e televisione. Dopo la fine della collaborazione con Hammerstein, continuò a lavorare per il teatro fino alla fine degli anni 70. Morì a New York nel 1979 all'età di 77 anni. L'eredità di Rogers resta viva grazie alle sue composizioni che ancora oggi vengono rappresentate e ascoltate in tutto il mondo. E ora si torna in Italia, precisamente in Abruzzo, per parlarvi della Notte dei Serpenti. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: l'evento.
1: La Notte dei Serpenti è un appuntamento culturale e musicale legato al folklore e alla tradizione d'Abruzzo. Si tratta di un concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi e prodotto dal 2023 con il patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo e trasmesso in televisione sulle reti Rai. L'evento si svolge sul lungomare di Pescara nel mese di luglio e celebra attraverso la musica la cultura e il patrimonio tradizionale della regione. La scelta del nome rimanda proprio a suggestioni simboliche e tradizionali legate alla figura del serpente nella cultura popolare abruzzese, una presenza che è simbolo di ciclicità, rinascita e dualismo tra bene e male. In Abruzzo è legata soprattutto alla figura di San Domenico, che viene portato in processione ogni primo maggio a Cocullo nell'Aquilano, inondando la sua statua proprio di serpenti vivi.

Gianluca Grignani è stato uno dei primi ospiti della Notte dei Serpenti nella prima edizione del 2023, in cui si esibì con questa Quando mi manca il fiato, che abbiamo ascoltato proprio in quella versione live diretta dal maestro Enrico Melozzi, ideatore e anima dell'evento. La Notte dei Serpenti aggrega infatti esibizioni musicali di artisti contemporanei con riferimenti e omaggi alla tradizione musicale abruzzese. Le edizioni finora registrate hanno visto sul palco artisti come Mr. Rain, Albano, Noemi, Comacò, Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Paola Turci e altri, con audience televisive nell'ordine di centinaia di migliaia di spettatori.

0: Riccardo Cocciante fu uno dei protagonisti dell'edizione 2025 della Notte dei Serpenti, progetto musicale e culturale che va oltre il semplice concertone estivo, essendo concepito come un momento di riscoperta e reinterpretazione delle tradizioni musicali abruzzesi attraverso linguaggi sonori contemporanei. Al centro della struttura artistica c'è l'Orchestra dei Serpenti, un ensemble composto da musicisti professionisti e cori locali diretti da Melozzi, che eseguono sia reinterpretazioni di canti popolari abruzzesi sia versioni dialettizzate di brani contemporanei. In sintesi, la Notte dei Serpenti si configura come un laboratorio sonoro e visivo in cui canti popolari, reinterpretazioni moderne, danza, performance sceniche e grandi nomi della musica italiana si integrano per creare un'esperienza che parla tanto alle radici culturali dell'Abruzzo quanto alle sensibilità musicali contemporanee. E ora è tempo di parlarvi di un disco, Eppure soffia, di Pierangelo Bertoli. Dopo questo singolo,
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Eppure soffia il terzo album in studio del cantautore Pierangelo Bertoli, pubblicato nel 1976 dall'etichetta CGD. È considerato il primo lavoro di Bertoli distribuito da una grande casa discografica, segnando una svolta nella sua carriera artistica e la sua diffusione presso un pubblico più ampio. L'album prende il titolo dalla prima traccia del lato A e contiene 12 brani che mescolano temi sociali, impegno civile e riflessioni personali. La title track, Eppure soffia, ha particolare rilievo. Nei testi scritti da Bertoli e musicati con l'arrangiamento di Alfonso Borghi, il brano affronta questioni ambientali e sociali e rappresenta una delle prime canzoni italiane a contenere un forte messaggio ecologista in chiave poetica. Nel testo si evocano immagini di un mondo inquinato e lacerato dal progresso cieco, ma il vento continua a soffiare, portando con sé immagini di speranza e rigenerazione. Era così

Eppure Sophie è una delle canzoni più rappresentative della poetica di Pierangelo Bertoli ed è la title track di un disco che dal punto di vista stilistico riflette l'approccio originale di Bertoli alla canzone d'autore italiana. Già noto per il suo impegno politico e sociale, esprime nei brani dell'album una miscela di denuncia civile, introspezione emotiva e passioni personali. Non mancano infatti, accanto alle canzoni impegnate, quelle sentimentali come Per dirti t'amo, il cui testo cerca di comunicare un affetto forte e sincero, con l'esaltazione dei gesti quotidiani e il desiderio di una vita condivisa, senza costruzioni narrative complesse o enfasi retoriche.

0: Per dirti t'amo è una delle canzoni emotivamente più schiette di Pierangelo Bertoli, in cui il sentimento è popolato da immagini reali e romantiche. Questa canzone d'amore è parte in realtà di un disco tra i più impegnati del cantautore emiliano, eppure soffia, che nel complesso rappresenta un primo grande passo nella sua discografia per la capacità di Bertoli di unire impegno sociale, poetica e musica d'autore, influenzando la scena cantautorale italiana degli anni successivi. Elementi che caratterizzeranno l'intera carriera del cantautore, che proseguirà con altri dischi dove temi simili vengono approfonditi. E con questo anche per oggi è tutto. Domani vi aspettiamo per l'ultima puntata della stagione di Cose di Musica, in cui daremo spazio ai temi più interessanti della settimana trascorsa insieme. Non mancate.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Retroscena Memory, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. L'ospite di questa sera è Stefano Massini, che incontriamo in occasione del suo nuovo spettacolo, un monologo con il quale porta in scena la provocatoria figura, fuori dall'ordinario, di Donald Trump. Spettacolo dal titolo Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Con il suo stile tagliente, ironico, spesso sferzante, il celebre drammaturgo e scrittore si immerge come autore e interprete in una riflessione sull'era del populismo, sulla gestione della verità e sulla personalizzazione del potere. Lo compie con il racconto, che non è né apologia né condanna, della vita di Trump, l'uomo che è riuscito a costruire un mito attorno alla sua figura, concentrandosi, Stefano Massini, però, più sulla sua genesi piuttosto che sulla presidenza. Secondo Massini, infatti, una figura come quella di Trump nasce dal contesto sociale, dai meccanismi collettivi e non solo come prodotto del suo ego e delle sue scelte personali. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: Io ti chiederei una sinossi dello spettacolo attraverso però una domanda specifica. Da Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man, cosa deve aspettarsi il pubblico e cosa non deve aspettarsi?
1: Allora, questa storia a noi non resta davvero se non che raccontarla, come si farebbe con una fiaba.
2: Beh, non deve aspettarsi la presa diretta di quello che ogni giorno legge sui giornali su Donald Trump. Non ce n'è bisogno, non spetta a me. Qui non c'è il Trump della Casa Bianca, o perlomeno non c'è dichiaratamente, non c'è esplicitamente, non c'è il Trump dei discorsi inaugurali quando vince le elezioni, non c'è il Trump delle campagne elettorali.
1: Sono le 9:31 del 17 agosto anno 2002 ed un tratto Donald J. Trump, spazzolino da denti in mano, schiuma da dentifricio sulle labbra, non vede più se stesso nello specchio rettangolare del gabinetto, ma all'improvviso il proprio volto parlante dentro un manifesto elettorale.
2: C'è tutto questo in filigrana, perché è tutto questo inserito all'interno di una cavalcata che parte, direi, dalla sua nascita, ma in realtà ancora prima, perché parte dalla sua famiglia.
1: È qui che inizia la nostra storia. Il 14 giugno del 46 alle ore 12:37.
2: Parte da chi era la madre, da chi era il padre.
1: Lui, Fred, il padre. E lei, Mary Ann, la madre.
2: Da come i Trump, o meglio dovrei dire i Trumpf, arrivarono negli Stati Uniti d'America, scontrandosi con il pesantissimo razzismo che c'era contro la comunità tedesca.
1: Quelli come noi a cui sputate dietro per strada darebbero ogni cosa per essere normali.
2: C'è tutto questo passando dal Trump bambino,
1: per lungo tempo detto in casa Golden Baby,
2: dal Trump ragazzo, dal Trump adolescente,
1: adesso per tutti è Golden Boy,
2: dal Trump dei primi successi immobiliari,
1: Donald J. Trump immobiliarista,
2: e dal Trump che si rende conto di non voler far più soltanto l'affarista, ma passare a un altro tipo di, diciamo, di prodotto, che è la felicità collettiva.
1: Io non vendo più case, io vendo felicità.
2: Questa incredibile forma di celebrazione del generale Custer, celebrato in quanto che da tutti ritenuto generale senza esserlo mai stato, che diventa un modello esistenziale. Allora anch'io posso essere creduto ciò che in realtà non sono.
1: George Armstrong Custer, che riusciva a farsi credere da tutti generale senza esserlo mai stato. Ma bastava lo credessero, perché tanto loro credono a tutto.
0: Io aggiungo che quindi si resta piacevolmente sorpresi se si pensa di trovarsi di fronte a un monologo, perché in realtà lo spettacolo è assolutamente poliedrico, musica dal vivo che non fa solo d'accompagnamento, ma in realtà proprio sostiene, dialoga. Anche la scena stessa, la scenografia, apparentemente di primo acchito monolitica e ferma e statica, poi invece diventa assolutamente duttile. La definisce all'inizio una fiaba, una sorta di fiaba, anche una magia un po' illusionista, tant'è vero che inizialmente nello spettacolo c'è un riferimento alla figura di Barnum, no? All'imprenditore circense. E tu lanci una domanda: come facevano a credere a un illusionista?
2: La grande furbizia di Barnum sta nel fatto che lui fu il primo a inserire all'interno del circo i cosiddetti fenomeni da baraccone, che erano poi delle gigantesche fake. Presentava per esempio la balia di George Washington. Se fosse stata veramente la balia di George Washington avrebbe avuto 160 anni. Gli chiesero: scusi, ma perché lei ha preso in giro tutti dicendo che quella era la balia di George Washington? Barnum rispose dicendo: non sono io che ho fatto credere a loro che fosse la balia di George Washington, avevano deciso che quella era la balia di George Washington. Cioè, in altre parole, erano le masse che decidevano di aver bisogno di credere a qualcosa.
0: C'è l'intro, che ricorderai ovviamente, del film di Prestige, no?
2: Certo, certo.
0: In cui si fa proprio riferimento a questo, dice: ma perché si vuole credere un trucco. Vogliono essere ingannati.
2: Esatto, vogliono essere ingannati.
3: Voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando.
2: E questa un po' secondo me è la risposta a quella domanda che io formulo all'inizio e che rimane senza una risposta, o perlomeno non la do io. Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
3: Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
0: Sono le tre famose regole d'oro, no, dell'avvocato e mentore di Trump, Roy Cohn, che lui donò a Trump praticamente, no? attacca, è la prima, poi negare ogni cosa, non ammettere niente, poi mai ammettere la sconfitta, invece dichiarare sempre di essere vincitore. Ha intuito altre regole, altri segreti che possono spiegare l'ascesa e il successo di Donald Trump?
2: Guarda, ce ne sono infiniti. Ci sono degli episodi che lui racconta che sono secondo me illuminanti, oltre che incredibilmente divertenti.
1: No, tutte le ragazze della vicina scuola femminile, tutte quante furono accomunate dal trovarsi sul banco un biglietto battuto a macchina. C'era scritto nel biglietto: sei stata selezionata da Golden Boy per una serata in sua compagnia, seguirà convocazione.
2: Era lui che paradossalmente sceglieva loro. Sono tutti metodi di scelta drasticità, di una via diretta. È una regola, perché tuttora la applica, basta pensare ai dazi, no? La via diretta, la via più aggressiva.
1: Era il suo metodo da sempre, sì, la via diretta. Non mi serve aspettare, non mi serve attendere, la via diretta.
0: Lo dice all'inizio dello spettacolo.
1: Tutto quello che ascolterete, comprese le cose più bizzarre ed incredibili, tutto quanto è stato veramente raccontato di se stesso dall'uomo più potente del pianeta Terra.
0: Le 10 regole per il sublime.
2: Quella è incredibile.
0: Per il business rivolto alla bionda. Sì. Cioè.
1: Ha coniato quella che lui chiama testualmente rottama, ricatta e porta a casa la bionda. Si è inventato per questo una tattica di caccia infallibile. In 10 punti. Se li è proprio annotati i 10 punti. Questi.
2: Devo dire, la cosa è incredibile, perché sono delle regole di una goffaggine e di una mascolinità marcia incredibile. L'elemento fondamentale è mostrare l'orologio d'oro massiccio
0: in un certo modo,
2: prima in senso antiorario, poi in senso. Cioè, c'è veramente una incredibile, tragica, feroce umiliazione del prodotto femminile. Il fatto stesso che lui in un'altra sede definisca i propri rapporti con il sesso opposto come il sublime business del rimorchio alla bionda è un altro elemento di incredibile.
0: Tutto è ridotto a prodotto, insomma.
2: Che è tutto ridotto a prodotto.
1: Voglio una moltiplicazione incontenibile e irresistibile a colmare il tempo, lo spazio, le cose, l'ubiquità. L'ubiquità. L'ubiquità che, come l'onnipotenza, è un attributo di Dio. Sì, l'onnipotenza.
2: Il suo modo di definire se stesso una creatura divina è una cosa che ricorre continuamente, anzi si è spinto addirittura oltre. Lui è arrivato addirittura, vorrei ricordarvi, a un certo punto a sostenere e a legittimare l'immagine di se stesso sui propri social vestito da papa.
0: Perché un discendente di migranti, come appunto abbiamo ricordato, a loro volta negli anni 30 oggetto di discriminazione, perché un discendente di migranti perde la memoria di cosa significa essere discriminato e si accanisce contro i nuovi migranti?
2: Guarda, ti ringrazio per questa domanda, ti ringrazio molto perché mi dà modo di tirare fuori l'aspetto, credo, più forte per me per cui sto facendo questo lavoro e mi sta appassionando così tanto questa storia di Trump. Perché da narratore quello che mi interessa sempre di una storia, quello che mi intriga di una storia, è la sua contraddizione interna. Questa che hai detto, il figlio di un migrante che oggi perseguita e deporta i migranti, è una delle contraddizioni che emergono all'interno di questo materiale, ma ce ne sono molte altre. Ti faccio un esempio: lui più di una volta ha dichiarato nella propria vita quello che io racconto qua in scena, cioè questo suo amore giovanile per Muhammad Ali.
1: Lui lo adorava, il pugilato. E adorava il pugilato perché? Perché Muhammad Ali, ventenne come lui, era salito sul ring e contro ogni pronostico aveva battuto Sonny Liston.
2: E lui quindi si identificava in Muhammad Ali, no? E quindi celebrava questo personaggio. Beh, assistiamo allo stesso personaggio che allo Swifton Village nega gli alloggi a chi non ha la pelle bianca, scrivendo colored, cosa per la quale viene deferito alla Corte federale, accanto a chi, ai cognomi dei clienti che gli chiedevano un alloggio e non avevano la pelle bianca.
1: Hanno un documento, hanno la tua calligrafia, hanno la scritta colored, tu hai scritto colored accanto ai cognomi di tutti quelli che non hanno la pelle bianca. Donald, cercati un avvocato.
2: Lui fondamentalmente ha sempre fatto questo, lui ha sempre usato gli aspetti della realtà che gli convenivano e gli piacevano di più, tralasciando completamente gli altri.
0: Catapultiamoci al Trump odierno. Oggi, come avrai sentito, penso, risuonano un po', vengono riportate le sue parole, in cui sempre in maniera molto colorita e sconvolgente dice: abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate molto bene, il che alla fine ha portato la pace. Questo è ciò che ha portato la pace.
4: We make the best weapons in the world and we've got a lot of them. And we've given a lot to Israel, frankly. And I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace.
2: E torniamo alle contraddizioni.
0: E torniamo
2: di cui prima, no?
0: Ma qui torniamo, certo, anche a un vero e proprio ribaltamento del buon senso, certo, del senso comune, cioè la pace che si può ottenere solo tramite la violenza. Allora io ti chiedo, cosa bisogna fare affinché questo paradosso, questo simbolo, non diventi normalità?
2: Se tu non avessi il supporto di una clip video, non crederesti possibile. Cioè, il dialogo che lui riferisce dicendo: noi abbiamo creato delle armi bellissime, l'aveva già detto durante il bombardamento sull'Iran, abbiamo creato delle armi bellissime che mi fanno anche in certi casi paura, dice lui, da quanto sono potenti, ma Bibi, così lo chiama, mi ha chiamato e mi ha detto: mi dai quell'arma, io gliel'ho data, lui l'ha usata. Ecco, questo gioco fra bambini, no, che usano la fionda e che poi si vantano dell'averla usata, è una forma di regressione veramente, veramente,
0: allora,
2: infantile.
0: Allora, guarda, ti pongo la domanda in un'altra declinazione, cioè tu credi veramente che ancora si possa delegittimare il potere attraverso il sarcasmo, lo sberleffo,
2: sì,
0: la satira?
2: Credo che sia la cosa più, credo che sia l'elemento più forte. Ma perché? Attenzione, perché spesso si dice che la risata, no, sia l'unico strale che il potere è costretto davvero ad incassare, no? Sono convinto che l'unica cosa che veramente il potere tema sia il senso critico, cioè la domanda.
1: Il potere vero non chiede mai aiuto e non si difende mai.
2: In politica accade, cioè molte volte la catechesi del potere è una forma totalmente laica di dogma. Tu non vuoi porti domande su quello che qualcuno ti sta dicendo in quel momento.
1: Io sarò per voi semplicemente tutto.
2: E se il sorriso invece ti implica una forma di intelligenza, etimologicamente intus vigere, leggere dentro, questo evidentemente è qualcosa che ti attiva secondo me, a livello di sinapsi, proprio ti attiva una forma di anticorpo.
1: Io sarò la risata che non avete mai fatto, le lacrime che non vi è mai stato dato versare. Io sarò per voi le parole che non avete.
0: Un anno fa mi dicesti che non ti piace lo spettatore risolto.
2: Non mi piace lo spettatore risolto. Non mi piace lo spettatore, ti è piaciuto, sì, no, barrare la casella. No, preferisco lo spettatore scomodo, lo spettatore turbato, lo spettatore che non ha capito che cosa ha visto e sente il bisogno di ripensarci. Vuol dire che le sinapsi si sono messe in moto.
0: Dopo tanti spettacoli, anche tournée, li hai incontrati gli spettatori scomodi? Ci sono?
2: Viviamo in un mondo in cui la polarizzazione ormai è diventata una regola. A partire dal fatto che le nostre esistenze e le nostre relazioni ormai sono quasi interamente basate sul principio che sovrintende, no? Ai social, che è quello per cui se tu sostieni o dici qualcosa che non mi piace ti tolgo l'amicizia, non ti seguo più, cioè appena dici qualcosa che non mi torna non ti voglio più ascoltare, che è la negazione proprio, no? del senso critico.
1: Zitte formichine, zitte, zitte formichine, zitte.
2: Quando lui comincia a rivolgersi alle piccole formiche che vede dall'alto dell'attico e comincia a porsi il problema del fatto che forse la sua miniera d'oro può essere cercare di dare a quelle formiche quella felicità che non hanno.
1: Io posso, io voglio renderti felice.
2: Lì in qualche modo io sono convinto di questo. Ogni sera lo penso quando faccio quel monologo, che lui lì ancora è un uomo di alta finanza, anzi è un immobiliarista, no? Quindi siamo 20 anni prima rispetto a quando poi dichiarerà non escludo di scendere in politica. Però secondo me è cominciata lì la sua attività politica.
1: Io con l'ascensore scendo dall'attico fino al piano terra e se necessario più giù, e se necessario più giù, e più giù ancora. Adesso per salvarmi ricomincio da voi, ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump, ma da adesso sono il tuo presidente.

0: Retroscena Memory.
1: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: RNC presenta
1: In cammin, in cammin. Con Enrico Segni. Enrico Segni, in cammin.
2: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro. Ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni. Bentornato Paolo.
3: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori oltre che a te.
2: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica. E poi collegato da Avvenire un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, bentrovato.
4: Bentrovati a tutti, buonasera.
2: Eccoci qua, allora insomma parliamo di chiesa e comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
3: Ma si tratta di un portale, ilchiostro.it appunto è il dominio, di un portale che vuole mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare l'uno gli uni con gli altri.
2: Ecco, infatti cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure si fanno da parte?
3: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
2: si è autoescluso
3: piano piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma il suo Avvenire con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato su Avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 4 inserti, 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiostro si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale, altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state che per esempio che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti insomma appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono, certo, con Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche.
2: Perché
3: sul chiostro?
2: Come è venuto in mente questa immagine? Più che titolo, è un'immagine.
3: Sì, la genesi è, diciamo, è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto, che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, dell'Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo, diciamo il vero cuore, ecco, di questo polmone di spiritualità, e pensando a quello abbiamo scelto appunto questo nome, perché il chiostro è un luogo dove ci si incontra, dove ci si, dove si
2: cammina,
3: dialoga
2: sotto al chiostro,
3: esatto,
2: ci si racconta, no?
3: dove si può anche dialogare, dove si possono esprimere anche posizioni insomma differenti, ma appunto all'interno di questo contesto, che è un contesto di comunione, possiamo dire.
2: Bello. Matteo Liut, l'impegno nella comunicazione per la Chiesa può essere anche un'occasione per riscoprire la base. Qui nel chiostro è abbastanza evidente, perché senza base, insomma, nemmeno la comunicazione dell'Azione Cattolica avrebbe senso.
4: Certo, è una bellissima immagine, perché il chiostro è un posto chiuso di incontro, ma non è un recinto, e la chiesa un po' è questo, un ritrovarsi attorno a un messaggio forte, ma che non è mai un recinto. La base per la chiesa in fondo è l'umanità, e con tutto quello che l'umanità vive, no? Direi che la chiesa appunto non è un ente separato, ma si mischia sempre con la storia di ogni singola persona, ed è così che esprime la propria identità. Quindi nell'opera comunicativa alla fine la Chiesa realizza ciò che è chiamata ad essere, cioè uno strumento che porta l'umanità a Dio, rendendo Dio presente in mezzo all'umanità. E a differenza di tutti gli altri enti, per la Chiesa la comunicazione non è mai autoreferenziale, cioè comunicando essa non parla mai fondamentalmente di se stessa, ma di ciò da cui essa deriva, cioè dal mandato del risorto, no? A battezzare tutte le nazioni, cioè di immergere tutte le nazioni nella vita di Dio. E va in questo senso letto anche il tema, per adesso abbiamo solo il tema, il 24 arriverà anche il messaggio della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è custodire voci e volti umani, cioè la Chiesa in questo modo si fa carico della storia, stando dalla parte di ciò che è veramente umano, e va alla ricerca di questo principio di umanità nell'esistenza di tutti e di ognuno. Un po' questo è il contesto della comunicazione nella Chiesa.
2: Tra l'altro dirò una cosa banalissima, ma comunicazione ha a che fare con la comunione, che ha a che fare con la comunità.
4: Esatto.
2: Ma insomma sì, sono tutti
4: certo.
2: Concetti che si riprendono con la stessa radice. Bella ancora l'immagine del chiostro, Paolo Seghetti, perché il chiostro di solito appunto ti obbliga a guardare verso l'alto se vuoi trovare una luce. Di solito in mezzo c'è un pozzo, e i famosi quattro fiumi dell'Antico Testamento che arrivano, entrano e vanno a comunicare tra di loro. È anche un po' questa, se vogliamo, è bellissima come idea.
3: Sì, infatti nel chiostro di Spello c'è un pozzo, appunto nel chiostro di Spello naturalmente, insomma, è aperto, e quindi appunto si guarda verso l'alto, ricordando magari anche un po' Pier Giorgio Frassati, così, insomma,
2: certo,
3: San Pier Giorgio,
2: certo.
3: Così mettiamo anche un altro pizzico di associazione. Ed è vero che appunto noi vogliamo far confluire in questo portale e anche tante idee, tanti contributi. Vogliamo parlare a tutti il più possibile, naturalmente, non solo ai soci dell'associazione, che naturalmente sono i primi, insomma, i responsabili, i soci, i primi così fruitori ovviamente di questo progetto, di questo portale, ma vogliamo cercare appunto di allargare un po', e quindi come già stavamo facendo sul sito, su azionecattolica.it, poi naturalmente dal sito dell'associazione al chiostro il passaggio è praticamente automatico, ma insomma ovviamente è molto semplice, ma come già stavamo facendo appunto cercare di offrire contributi al pensiero, anche contributi di carattere formativo, ma che possano appunto allargare un po' questo cerchio, questa comunicazione di cui parlava giustamente anche Matteo, e che insomma vuole essere appunto un modo per cercare di raggiungere più persone possibile, di far capire che il messaggio che abbiamo è un messaggio che vale per tutti gli uomini, per tutte le donne.
2: Certo. Matteo Liut, una chiesa che prova a scoprirsi, a mettersi alla prova con i nuovi linguaggi, ce la sta facendo secondo te?
4: Sì, questo è una sfida nella quale però è chiamata a portare ciò che essa vive in tutte le proprie attività, gli atteggiamenti e le posture che ha di fronte alla storia. E il primo fondamentale atteggiamento, anche di fronte all'uso di nuovi linguaggi, è sicuramente quello dell'ascolto, perché nel suo mandato la Chiesa ha quella di far risuonare la vita di Dio nelle persone. La vita di Dio è qualcosa di non disponibile, non è frutto di un patto. La vita delle persone invece è assolutamente un flusso, è una qualcosa che non si riesce a contenere dentro uno schema, no? Quindi per far incontrare le due cose è necessario assolutamente l'ascolto. L'ascolto è l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa, in particolare dei comunicatori, quelli che sono chiamati a comunicare la Chiesa ed aiutare le persone a leggere la realtà attorno a loro attraverso gli occhi del Vangelo. E solo questo tipo di ascolto, anche con l'uso dei nuovi linguaggi, salva da un atteggiamento mortifero che è l'autoreferenzialità. Sia l'autoreferenzialità di chi comunica, con cui oggi spesso vediamo nella propaganda, sia l'autoreferenzialità di chi riceve il messaggio e che sperimentiamo oggi tutti i giorni nei social, che tendono a tenerci dentro delle bolle dove troviamo fondamentalmente solo noi stessi.
2: E il chiostro è un luogo, forse non luogo, dove lo spazio e il tempo si perdono per andare al cuore del dialogo, del confronto. Questo è Spazio Tempo di Gabbani. Nella

0: canta Francesco Gabbani, riprendiamo anche il nostro di Spezia Tempo qui a In Cammino, parliamo del Chiostro, questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, un chiostro online per la formazione e il dialogo. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica e vicepresidente di Azione Cattolica, e collegato da Milano il giornalista di Avvenire Matteo Liutta. Ancora ben trovati a tutti e due. In questa iniziativa, Paolo Seghedoni, c'è lo zampino del cammino sinodale.
1: Sì, c'è lo zampino del cammino sinodale, nella misura in cui appunto ci ha messo in cammino, appunto, e ci ha invitato a fare qualcosa di più, ad arrivare un po' più in là, ecco. Mi ricordo, insomma, in particolare, no, lo start, diciamo, il primo periodo del cammino sinodale, quando appunto abbiamo cercato tutti, no, di tutte le comunità, tutti anche i gruppi, i movimenti, le associazioni, di invitare appunto anche chi non viene più, chi non è mai venuto magari. E questo appunto è stato un po' anche l'innesco di questo meccanismo, di questo ripensamento appunto della comunicazione associativa, che vuole appunto fare un passo oltre e andare un po' più in là.
0: Matteo Liutta, quali sono le parole chiave, se ci sono delle parole chiave, che ogni comunità e chiesa locale dovrebbe tenere a mente quando si comunica e ci si racconta?
2: Ce ne sono veramente tante, ma quella fondamentale, che di cui non farei mai a meno per la comunicazione delle comunità, soprattutto della Chiesa, è autenticità. Perché nei processi comunicativi oggi soprattutto i giovani annusano, sentono se chi hanno davanti, chi comunica con loro, è autentico oppure nasconde qualcosa. Per farvi capire un po' il senso di questa cosa, proprio riferendoci a un caso che ha avuto un po' di eco in queste settimane, che è quello delle suore di Ravasco, che hanno questo canale Instagram, dove loro, con la loro semplicità, sono delle suore anziane che sono finite su The Guardian anche, che se tu le guardi dici è disarmante, la loro comunicazione è disarmante, perché è lontanissima dalle logiche dei social, di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok, ma nella loro semplicità le accetti, le accogli, perché hanno questo modo di comunicare, fare questi reel spirituali molto simpatici, che le accetti per quello che sono, e capisci che stanno comunicando non loro stesse, ma qualcosa di più grande che hanno dietro, la loro storia, quello da cui loro vengono. Quindi secondo me è veramente l'autenticità è la parola fondamentale di cui non possiamo fare a meno.
0: Il chiostro.it è un luogo autentico, Paolo?
1: È un luogo, speriamo che sia un luogo autentico, no, davvero, appunto lo spirito è proprio questo, quello di mettere a disposizione anche le nostre povertà, perché poi insomma tante volte è questo che mettiamo a disposizione, i nostri talenti, naturalmente. Quello che adesso faremo, stiamo appunto per implementare alcune rubriche, per esempio all'interno di questa di questo portale. Una sarà in particolare incentrata sulla pace, e sappiamo di quanto bisogno ci sia, insomma, di continuare a parlarne.
0: C'è anche una bella iniziativa 2026 dell'Azione Cattolica per la pace, no?
1: Esatto, stiamo lavorando molto con i ragazzi, ma non solo, insomma, in tutta l'associazione, appunto, in particolare con un occhio attento alla Terra Santa. E ci sarà una rubrica invece di spiritualità, appunto, a proposito di quello che diceva anche adesso Matteo, e ce ne saranno altre anche di carattere, insomma, più formativo, ecco. Partirà una newsletter, appunto, di formazione per i nostri responsabili. Insomma, vogliamo che lì dentro, ecco, ognuno possa trovare qualcosa di nutrimento, possa trovare qualcosa di informativo, possa trovare qualcosa magari anche di curioso, insomma, di così che sposti un po' appunto da questa comunicazione che spesso percepiamo come pesante, come sempre in contrapposizione gli uni contro gli altri, e dobbiamo superare questa logica delle curve da stadio, insomma.
0: Una chiesa che comunica e si racconta per rendere le proprie comunità più consapevoli, custodire legami, generare visioni condivise, anche chiaramente lo scopo, l'obiettivo di Avvenire, anche nella sua versione online, che continua a crescere, Matteo.
2: Sì, assolutamente. Questa dimensione, come dire, di contatto, di ascolto, di autenticità è quello che cerchiamo di vivere anche negli strumenti che offriamo anche in rete. Ovviamente l'ecosistema di Avvenire sta crescendo, ci sono tanti strumenti, i podcast, appunto le newsletter, le collaborazioni con le diocesi e con le associazioni, e in tutto questo siamo ben consapevoli che dobbiamo tenere a mente le persone a cui ci rivolgiamo, cioè certo, le comunità con cui parliamo. Questo è assolutamente fondamentale, perché nella Chiesa e la dimensione della comunità è qualcosa di fondamentale che ha bisogno di essere espresso, diciamo, a livello quotidiano. Cioè, la rete ci ha insegnato che le comunità possono vivere anche solo online. Nel caso della comunicazione ecclesiale del Vangelo questo non può essere, perché ovviamente nella comunità si impara, si respira quelle dinamiche che poi vengono vissute anche nella comunicazione, e il nostro lavoro è radicato, cerca di essere ogni giorno radicato nelle comunità, cioè lì dove la vita della Chiesa, certo, si fa.
0: Allora diamo un po' di coordinate, ilchiostro.it per saperne di più di questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, chiaramente Avvenire.it, il caposaldo che un po' fa scuola, la nave scuola della comunicazione cattolica in Italia. Grazie allora a Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulto di Azione Cattolica, e grazie a Matteo Liut, giornalista da Avvenire, per i vostri contributi. A presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico come sempre il nostro Fabio Cruciani, in regia saluto e ringrazio anche stasera di là dal vetro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata andate sul nostro sito, a breve sarà disponibile su www.radioblu.it il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino. State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno. E con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi? La tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Richard Strauss, Capriccio, introduzione per sestetto d'archi e vena filarmonica, direttore André Previn.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Capriccio introduzione per Sestetto d'archi e Wiener Philharmoniker, direttore André Previn.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Notte dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry for Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per Note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, Note di classica. Baldassarre Galuppi. Primo movimento andante e terzo movimento allegro assai dalla sonata in do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Il Tangentenflügel è uno strumento a tastiera così denominato da Jakob Speth, tedesco di Regensburg, che lo costruì dal 1751 circa fino al 1812. In collaborazione con il genero Christoph Friedrich Schmal. Simile al pianoforte a coda, tale strumento era dotato di una meccanica particolare, intermedia tra il clavicordo, il clavicembalo ed il pianoforte a martelli. Ai tasti erano infatti collegate, in luogo dei salterelli o dei martelli, delle tangenti di legno con la testa ricoperta di cuoio, che erano sospinte contro le corde con la meccanica diretta del clavicordo, cioè senza scappamento. Una seconda tangente, all'estremità della leva, fungeva da smorzatore. Lo strumento di Speth e Schmal godette di un certo favore in Baviera alla fine del XVIII secolo, sicché ad essi ne fu attribuita l'invenzione. In realtà, strumenti analoghi, specie di clavicordi a coda, ovvero di pianoforti a tangenti, erano stati ideati in Francia già nei primissimi anni del 1700. Nel 1716 a Parigi, Jean Marius sottopose la sua invenzione all'Académie des Sciences. A Dresda, in Germania, un pianoforte a tangenti apparve nel 1739 ad opera di Christoph Gottlieb Schröter. Le note sono tratte dal Deum, Dizionario della musica e dei musicisti.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore, Franco Angeleri, Tangentenflügel. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka. Pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. RNC, Notte di Classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. Note di classica. Charles Ives, dalla Sinfonia numero 4, finale, che riprende l'inno Near My God to Thee di Sarah Adams e Lowell Mason. Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il finale dalla Sinfonia numero 4, Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Di notte all'opera. Gloria all'Egitto. Giuseppe Verdi. Aida. Opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni. Personaggi e interpreti. Il re d'Egitto Fernando Corena. Amneris Giulietta Simionato. Aida Renata Tebaldi. Radames Carlo Bergonzi. Ramphis Arnold van Mill. Amonasro Cornan McNeil. Un messaggero Piero Di Palma. Una sacerdotessa Eugenia Ratti. Coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde. Maestro del coro Reinhold Schmidt. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Atto primo.

quale inchiesta? Concentra.

Abbiamo trasmesso il primo atto di Aida, libretto di Antonio Ghislanzoni, musica di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: il re d'Egitto Fernando Corena, Amneris Giulietta Simionato, Aida Renata Tebaldi, Radames Carlo Bergonzi, Ramphis Arnold Van Meel, Amonasro Cornel McNeil, un messaggero Piero De Palma, una sacerdotessa Eugenia Ratti. Coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, maestro del coro Reinhold Schmidt, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Atto secondo.

0: Abbiamo trasmesso il secondo atto di Aida, musica di Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni, personaggi ed interpreti. Il re d'Egitto Fernando Corena, Amneris Giulietta Simionato, Aida Renata Tebaldi, Radames Carlo Bergonzi, Ramfis Arnold van Mill, Amonasro Colonel McNeil, un messaggero Piero Di Palma, una sacerdotessa Eugenia Ratti, coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, maestro del coro Reinhold Schmidt, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Aida, atto terzo.